L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las novas da questa de maun? Il Conseil National discute oz il scumon de construir novas ovras atomaras. L'Iran e l'Israel attaccian in lauta e procurano uscire per in escalazione. E Laura l'imprim sulle iiv, pli tard a iadina de plinivels. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, biandi. Il Conseil National sa facent oz cun l'idea d'abolir il scumon de construir novas ovras atomaras. In quest connex a l'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere pubblica ieri in ricerca. E tenò quella che ha l'energia atomara ad una da pli sostegna in Svizzera. In vista dei quitati che crescono, si detti l'avvenire anche vonda forza elettrica, si esprime la mese data als domandati plitost per beiegia una nuova ovra atomara, che in grande ombra di implanti supplementari per produzire elettricità o energie rigenerabili. In l'exterior, l'Israele ha attaccato l'Iran questa notte. L'armata israeliana annuncia di aver attaccato implanti militari in il vest e nel centro del paese. Poche ore avanti aveva l'Iran lasciato numerose rakete in direzione dell'Israele. E qui era stata una reazione, sente che l'Israele aveva attaccato ier pliras miras in Libanon, nella capitale Beirut. La Saira aveva il presidente americano Donald Trump para contattare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per frenare quel de fa vendetta et attaccare l'Iran. La Germania, la Francia e la Grande Britannia, insieme con l'Ucraina, hanno formulato scritte condizioni per entrare in discurs direct con la Russia. In la declaranza pretendono il Stato in una pausa di combatti immediata della Russia. E punto di partenza per negoziare una fine della guerra d'Uaiessa, la linea della fronte attuale in l'Ucraina. L'inscontro del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese ed ucranese Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky ed il primo ministro britannico Keir Starmer a Gilioir a Londra. E nel Kosovo, alla partita della reggenza del primo ministro Albin Kurti, guadagna l'elezione del Parlamento. Sente che 99,4% delle svuse in Dumbrades, venne la partita tenò le cifre ufficiali sin 43%. E' intanto dubita se la crisi politica continuante nel paese venga di una fine. La partita victoriosa fis nominata ma in vinevante visata sin partenaris da coalizione per formare una nuova regenza. Vitiers fis necessari un compromis con l'opposizione per venirsi in la maggiorità de dus terz chi dovra per eleggere un nuovo president. Avant la costa delle Filippine sei da un ferm terratrembel, in conseguenza amplirs paiais allarmà per vide tsunamis pusaivels. Bajec sen crudanz insemen le jeute curide in panica sin les vies. Details ne dati den tank am bec. Il terratrembel con una forza de 7,8 sta avant la costa della provincia Sarangani, sen l'insla Mindanao. Quai comunicesce l'Institut Filippin per vulcanologia e seismologia. De pusaivles undades an avertida sperles Filippines era l'Indonesia ed il Giappun. Ed os anc sport l'imprim atletica leva. La Svizzera Audrey Vero è stata sperta sco in paliet sur ils 800 metres del meeting Diamond League a Stockholm. Ses tempe il terz meia chi ne donne curide insicura sur questa distanza. Il record svizzer a Vero pulverisà ed è stata bonament 2 secondes pli sperta. E con sia vittoria eile per la prima giada batti Keely Hodgkinson della Grande Britannia. E dank dus resultats de Jeus de Balapé, la Norvegia fa in prova generale per il campionato mondiale in pari in adin contro il Maroc. Omme dues equipes andà con lur meiers giugaders. Auta che la Norvegia ed il Maroc, all'Italia mancantade so qualificà per il turnier. In equipa italiana senza ils propri ferms a guadagnacun in nulla contra ils grecs, che nen medema mai un bec se qualificats per il campionato mondial.
1: La meteo.
2: Oz fai aura dec sulle jiva, en il decos del suent mezzdi so couvre il ciel l'ura, uradis dati dentant mo local main. La temperatura maximale oz en l'engia di note ter 20 grads, en il sorsesta 23 grads, ed en la region da quirata 27 grads. Da maune mesemne fai aura variabla, ed i data di ne puspe fases bletches durant quests dus dies. Las temperaturas van in zicca nevos, mesemne si en l'engia di ne anc maximal 13 grads, ed da quira dati fina 16 grads.
0: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ed es lundusdi azot de jün mesnom Livio Foffa za djevugim bundi e avant kuchun kumaitzain za la janiora amo in caffè.
3: RTR. Dalla damaun alla saira.

0: Ils giavan ora la 6:20, as a giavüsch un bun di. I el blastemma, el trembla, el zucca, ma al nu po far nüglia. Precis per quai vai ant il film de kino Verflucht normal, avuta glaut RTR, io se schon aber nur abot un tip per ir der ceneada a kino, ma ima es important id ima sta a cor per vidice. Io schon dir, io an avis al trailer de quel film, schon despö un temp, i nasch nu rier i crider alli stess moment, ja gratia quai es un film ci podes plager a fitch blera. Gli auti ci vunon es schon da lönch bistaz a kino, osa vali der ceneada la Peine da dire. Das ist ein Film, das ist basiert auf einer wahren Geschichte, quella del Scott John Davidson, das Regisseur als Anzotante in einem Pitch und Kommune, appunto in Scozia, col Syndrom da Tourette. Quel Syndrom ci nus ha sotto controllo sai saves e ci sadisce er robas cioè in sé non stessi neanche a dir ma in quella iada non savea a mo bot ni giunce cioè quai es is che ne c'è fitch punk di questa malattia e per quai ni el risora el ni a cloca el era un outsider in dice di GSR el ni a moba fin c'è la impresa che ne la mamma da dun da ses amis ci dera cirunza e c'è allora bivnianta i Scheta, kleine Erde.
1: Fick dich, du Schlampe!
2: Tja, freut mich auch sehr.
0: Ei.
1: Tut mir leid.
3: Wenn du irgendwas tust, wofür du nichts kannst, dann musst du dich nie dafür entschuldigen.
0: Ei, quando era una persona c'è, allora te aiutassi in sia via, e allora eramo un uomo un po' più vecchio.
1: Können Sie die Ticks und die Flüche ab?
4: Welche Ticks, welche Flüche?
0: Hey, verdammt normal, das spüre ich, wie er pro nu ein Tiskinos hat al rest super Kritikes. Ich habe schon tschüff differenz Premis de Film, ich habe l'Aktur Principal, Robert Aramayo, tschüff un Premi per quella Rolle, i quai in Konkurrenza con Leonardo DiCaprio. I Blairs domandan er per Ciacel, non sei stat nominapes Oscars, per vide, per quella Rolle, wessel propi er merita un Oscar. Di mena, schon wo out end films, ci sun tristi divertenze li stes moment, e ci sun propi zabasen, in una vera storia, buon tip, verdammt normal, ossa ein Tiskinos. E hai, amo, alch, quais proprio capita in realtà, e vieni avanti il film. Per ses merits, per combattere, per finire più concentrato il sindrome Tourette, al civil in ordine da Queen Elizabeth, e quella scena viene mossata in film, e tu una e l'ora esce. Dola himna, tots se tenio, quetezza e l'ora.
5: Fuck the Queen!

fin l'ultim tun bellezza Coldplay Feels Like Falling in Love. In 3 minuti es il 6:30. E allora, piccin update. Las nuovas.

0: Omis dus, bye bye bye. Con Omis dus non esce magnats nu, Alexi, din per se la band, ci sa nomna esce. Omis dus esce però nu, mes mia piculezza e Alexi Baselgia. L'om al più bene informa in Svizzera Romancia, c'è sono le strade più importanti noitats.
1: Il Cusè Nazionale si fa tots con l'idea da bolils come onde construi nuove opere a Tomaras. In questo connesso l'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere pubblica ieri una ricerca. E tenò quella che ha l'energia a Tomara adina da pli sostegno in Svizzera. L'Israele attacca l'Iran questa notte. L'armata israeliana annuncia che verrà attaccata in plans militari nel west e nel centro del paese. Poche ore avanti aveva l'Iran lasciato numerose rakete in direzione dell'Israele. E qua era stata una reazione, sentendo che l'Israele aveva attaccato più mire nel Libanon e nella capitale Beirut. L'atleta svizzera Audrey Vero è stata esperta scompagliata suriz 800 metri al Meeting Diamond League a Stockholm. Ses tempo è il terzo meia che ne donna è corrida insicura su questa distanza. E consiglia vittoria a Vero per la prima giada battì Kelly Hodgkinson della Grande Britannia.
2: La meteo.
0: Nei otsnirai sua in grigiunni da nem bendi da sta con vaira bler sulai durante il domasi però d'una da più nuvlas mol vegni domasi bello calma in cimbler lös resterai fin saira süt la notte in domaun ploarai e l'ora però in blers lös. La temperatura sotto appunto in ascendit in irassua ozzi in ingedinata dai var 20 gradi in zursis 23 gradi e la regione da quaira dai oz fin 28 gradi. La pluvia da questa notte fredda allora però domani era in mercoledì sarà per più gris per parte era ad una d'arcia mol e domani basta l'uomo per temperature maximali in grigione da 19 gradi in mercoledì allora beppiamo 16 gradi. L'indagine da Junza Giuvi Jumbun comincia a dal D e dall'Emna e le più belle storie scrive con 100 mangi la vita. E una di quelle bellissime storie tenora al motto «Ciuf sil fatz». Dal Daniel Mavon, la set, oggi qui a Pro RTR. Giovigin, buon dì!

0: lündes di banura vainj da la sech per esch mut kommen tegni una bellischme findemna i haut za recreats so isch staungels kaputz madürs per vacanzas stressats i lora nun isch et asunix
1: RTL Impuls.
0: Quest'emna con la chantadura bivi va plan ci ha mais fich intensivs dosai e eramo avanzai.
2: E na su vaint bleres idees e nöa d'une be bunas. Sco quell'idea da ne be publicar questa primavera un cudes, ma eramo un nov program de concert con visuals, dudes novas chansons, nov vestits e faramo tot las finanzas, booking ed organizacions ves. Da spö settember na elavura sco una nara. Mincia di, era Nadal, biman, nöa d'una tota di, ma mincia di e su vaint fini mezz la not. Erschim dera d'una consciente che quella idea non è stata la meldra, sono seguida d'una steila d'intuizion e n'ha dat gas. Con perseveranza, un pa magia e fortuna, sono arrivata al bot e n'ha realizzà tot tenor mies visions oriundes. Ed è stat dur, ma n'ha fatto il lavur con grande baia e con tot il plagiar del mond. Ossa però sono stangla, e capiten robas or da pura stanglantum, cim farria de dot, uscenai ersaira mis il latin cioti la bugliotta. E non abbe invlidà l'anniversario da mes bab, ma eramo quel da mes frar. E dots vesse circa buttà la buja invece del saggio da merda e la fora di mundizies. Hai, infis propcia tem da far una possina. Ma precis ossa, hai ossa, cumainza nossa tura. E n'ha da far frisura e presentare ir al mont mes lavur. Un congedi da maternità per creazioni artistiche resta be un lef suspür de brama.

0: L'undeschiva nura 12 minuts dalla sette esi e ossa s'occupare con quella sfida senti la vita ci nu da bot ningiuna risposta o soluzioni in quella ci nu sa po nir preparar per esempio declarazione d'impostas mettere insieme il mobilia di Ikea e naturalmente quest pitchens sacins da ketchup o maionese ci sa po dovrebbe una iada ma domanda minciada con river quest ci tas a inventà. Più che Franco gli stessi, questo ci ha inventato a stresor, se mi c'è caso il risultato, però mai mi c'è da un cramp in combatti al Mildercas, a Sdez Cochens, al Pinascas, tutta la roba sulla Bismainta, era da quel o da quella città spermai. Ma con quai desi, ben bot, esser a fine.
1: RTL, con la buona nuova d'Alemna.
0: Ketchup, mayo, sosinas de curry o sweet and sour, ma er per la groma, pro il caffè, creme, e di quelle scopine brunas de plastic, ci sa può dovre bene una iada, con quai sarai ben bot a fin, almeno anche l'Unione Europea. Quella ha deciso, da vende sprims de schner del 2030, di essere scomandati as imbalagis de plastic per il consumo unico, e quai valies per restaurants, cafés e hotels. Il motivo non è che darà più paca porceria, di per sé è sceso voi ridurre marcantemente al sciart da plastic. Questi mini pacchetti arrivano dalla dover nempe per più anche il sciart e sono begrev da riciclare. Valia al primo iniziato per l'Unione Europea, la Svizzera si è consciente del problema, vo però ir un'altra via. Coccia quella ci darà ora, quai spero pur in elaborazione, ma er pro nu darai x neada più paca porceria con river ketchup, mayo, groma e er più paca porceria pel ambiente. Una buona nuova.

0: Rendeschi ben ora in 6 minuti, sesi la sezza già vuxi in bondi e le più belle storie scriva io con cento manch la vita. Non so poi inventer. Sco per esempio in sonda passata, qui è però RTR, che c'è noi nuova a lui c'hai ciosses. Sir Jacken ha fatto là la seguente proposta, ta kleine Ada.
1: Quindi, io dico la batteria degli apparati du dita.
0: Alle l'un apparat du dita?
1: No, io trovo il buello.
0: Ah, per fortuna, eh? Hai mai in fortuna a Sir Jacken però dotegni punto prossim telefon, prossima proposta.
2: Die, vien di che ho la figlia del Jacken
0: Steger. Ah! Ok! C'ha dicela della proposta del Bab, non gli è male, eh?
2: Ah, oh, non ti mal, eh?
0: Aber c'è la
2: proposta. Elves sono in apparato, avrei il metto buena.
0: Grandioso. E alles vedir tipic om i betaunts i de simplemente stat grandioso. Ana el no dovra aber la figlia Ailora tal tradi. Grandiosa situazione in sonda pro al chai chosses, ma in fortuna nel rotini tots duai es noven la retta soluzione in udera la batteria pel apparat du dida. Savu, c'è c'è non cercia a Ailora er Beatrice Venzin a godegna non ha un Franks, idea, per tutte queste non hanno forza d'oldì, qua c'è un cercien, pelz da schiz da tura, la spelz da schiz da tura. E, qua vuol dire? Ciao, oz, come inzaini? In quart della sdegi, allora, una nuova runda, ciao, ciosses, con c'è un cavazzins, quasi a tradisci, allora, Sergio Guecci. In 4 minuti, la set, buon dì.

0: conoscere e l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai...
2: Las novitats dal RTR.
3: E quai en las novas de questa damaun? El Conseil National discuta oz el scumon de construir novas ovras atomaras. L'Iran e l'Israel attaccian in lauta e procurano scia per inescalazion. E Laura l'emprim sulle jiv, plitart a iadine de plinivels. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, biandi. Il Conseil National sa facendo con l'idea da aboli il scumon de construir novas ovras atomaras. In questo connexo all'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere pubblica ieri una ricerca. E tenò quella che ha l'energia atomara ad una da pli sostegna in Svizzera. In vista del squitanz che cresce, si detti in l'avvenire anche vonda forza elettrica, si esprime la mese data il domandato piuttosto per baiegia in una nuova ovra atomara che in grande ombra di implant supplementare per produzire elettricità ad energie rigenerabili. In l'exterior, le ostilità tra l'Israele e l'Iran crescono ed increscere le davose ore. Sin attacchi israeliani ieri in Libanon, aveva l'Iran rispondi con le sei rakete in direzione territori israeliani. Sin quai ha l'Israel bombardato mira in l'Iran questa notte. E la nuova risposta iranese è questa domani in ulteriore serie di rakete in l'Israel. Ier sera aveva il presidente americano Donald Trump imparato a frenare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu perché quel desistia di fare vendetta dell'Iran. La Germania, la Francia e la Grande Britannia, insieme con l'Ucraina, hanno formulato scritte condizioni per entrare in discorso diretto con la Russia. In la declaranza pretendono gli Stati una pausa di combatti immediata della Russia. E punto di partenza per negoziare una fine della guerra doveva essere la linea della fronte attuale in Ucraina. L'inscontro del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese ed ucraino Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky e il primo ministro britannico Keir Starmer a Gilead a Londra. In il Kosovo, alla partita della regenza del primo ministro Albin Kurti, guadagna l'elezione del Parlamento. Sente che 99,4% delle svuse in Dumbrades, venne la partita tenò le cifre ufficiali sin 43%. Ed è intanto dubitare se la crisi politica continuante in il paese venga di una fine. La partita victoriosa fece un'adoma in 20 visata sin partenaris da coalizione per formare una nuova regenza. Vitiers fece necessario un compromesso con l'opposizione per venire sin la maggiorità da 2/3 che dovrà per eleggere il nuovo presidente. Avant la costa delle Filippine sei da un ferm terratrembel, in conseguenza amplir spiais allarmà per vide tsunamis possibles. Bejech sen crudanzen semen la jeute curide in panica sin les vias. Details nadati den dank am bec. Il terratrembel con una forza de 7,8 sta avant la costa della provincia Sarangani sin l'insla Mindanao. Quai comunicesce l'Institut Filippin per vulcanologia e seismologia. Dopo saive les undades an avvertite sper les Filippines era l'Indonesia ed il Giappone. Intanto l'Indonesia abolì l'allarme. Ed osang sport, l'emprim atletica leva, la Svizzera Audrey Vero è stata sperta sco impaliert sur il 800 metri del meeting Diamond League a Stockholm. Se stempe il terz meia che ne donne corride insicura sur questa distanza. Il record svizzera Vero pulverisà ed è stata benomai in 2 secondi pli sperta. E con sia vittoria eile per l'imprima giada battì Keely Hodgkinson della Grande Britannia. E dank dus resultats de Gius de Balapé, la Norvegia fa l'improva generale per il campionato mondiale in pari inedin contro il Maroc. Ome due equipe andà con le meglios giugaders. Auta che la Norvegia ed il Maroc all'Italia mancantade sa qualificà per il turnier. In equipe italiana senza ils propri ferms, a guadagnà con 1-0 contro ils grecs, che ne medema mai invece so qualificati per il campionato mondiale.
2: La meteo.
3: O 2 ore dec sulle jiva, e nel decorso del suente mezzdì so couvre il cielura, ora di stati dentant molo calmain. La temperatura maximale è oggi in legge di note tra 20 gradi, in il sorsese tra 23 gradi e nella regione da Quira tra 28 gradi. La notte sin demain vengono l'ora in pau dappertutto plec e di date ero urizis. Demain ne mesemna fai aura variabla e di date di ne puspe fases plecces durante questi 2 dies. Le temperature vanno in zicche nevose, le mesemne si viene l'engiadina anche maximal 13 gradi e da qui redatti fino a 16 gradi.
2: Qui è stata la novità. Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
4: Ed è la 76. Buongiorno, mi chiamo Livio Fofas e Division Bun, comincia Mainz dall'Emna e quella comincia in Inu. La prossima mezz'ora ta un terrater con Mwanges, una clastra, un marciata Pils, con una svizzera ci desgalopada Erice Svelsko, Botamo, Ninjun e con Gianna Nannini, Ray Dalton, Adele e al premio sta con Peter Gabriel, ossia con Sledgehammer. Dices, l'Emna comincia bene.

0: Schöne Jaura fa viadi beri a posta dalla Val Müstair in Surselva e per nota là per essere dalla partita per un evenimento. Allora stoi essere als fitch speciali. Preziz quai is stat in Sonda un marcià da pülchs tot fat special. Lündes di abanura la 7.14 a giavus un bundi. La clastra da Lyon des nir vendüde per quai sun las sors dominicanas videl rumir schlersi plancins i an cumenzà da vender lur schiazis. Con un marcià de pülchs. E di non ha be dat de comprar rosari, scudes, biblas e portrets religius, da vascella e büsmainta, clinözi d'instruments de musica zai chatà de las totes. E al marcià ha attrat agli aut da tot las varz, appunto, da fatta una donna della Val Müstair, ha fat viadi a Lyon.
1: E ha fatto una prenotazione per essere qui alle 10. Vecena pensai des bleras blera liot qui e es un schwitz contenta.
0: Ai el viadi a convni e la tini success compra un per chandalers i da dar i differentes stoffes. Un ater om quels avete con meter i binde vid del masura ora valischs.
2: Quella drovi per in collega ca in auto vegl in oldtimer.

0: L'undas di Abanura è stata la 7:30. E perciò non comincia in lemna ben informati per se rotz Alexi Baselgia.
1: Il Conseil National sta facendo tutto con l'idea di abolire il comando di costruire nuove opere a Tomaras. In questo connex all'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere pubblica ieri una ricerca. E tenò quella che ha l'energia a Tomara ad una di più sostegni in Svizzera. Le ostilità tra l'Israele e l'Iran crescono ed increscere le devose ore. Se le attacche israeliane ieri nel Libano, aveva l'Iran rispondì con le sei rakete in direzione del territorio israeliano. Sino qua all'Israele bombardà miras in l'Iran questa notte. E la nuova risposta iranese è questa domani in ulteriore serie di rakete in Israele. L'atleta svizzera Audrey Vero è stata esperta sco in paliet sur il 800 metri al meeting Diamond League a Stockholm. Se stempe il terzo meia che ne donne corride in sicura su questa distanza. E con sia vittoria a Vero per la prima giada battì Kelly Hodgkinson della Grande Britannia.
0: Hai questa la mania?
2: Yeah, it is crazy.
0: Grandiosa prestazione da Audrey Vero.
3: La meteo.
0: E grandioso veramente era il tempo, in Irassuaut, in Grigiuna, qua era da Rhein MP fin 28 gradi. Fin 25 gradi dai oggi in Giardina Bassa, ma era in Zuri Zotselva fin 25 gradi, fin 23 gradi in Zursees e 20 oz maximalmente in Engiadinata. I dati meno in Dido sta con Vaira Blair sull'Ai durante il domenzi, però ad una più nuvolas, molvegni però be localmente, qua zamude l'ora la notte sindumaun, la ploarai e l'ora praticamente in tutto il centuni domani, der mercoledì resterà l'ora variabile per più gris, per parte er mol, e li sarà marcante ma più frai, vuol dire, domani maximalmente 19 gradi, in mercoledì maximalmente 16 gradi. E c'è ci vince con prossimo sabato al Chicari Ses, al problema e manca a mo un candidato o una candidata. Ci ho con noi agli occhi sdruali alla Svizzera Romagna. Fisco è forse anche per voi. Noi zadainamo 3 minuti per lasciare un caffè, per ci vuoi dato za motivare e do decidere sci io rish da iore niada al Chicari Ses. Il numero sono niada per mettere il telefonin 0800 20 25 30. Fecci quint con voi in 3 minuti.
3: RTR Danus
0: fin là, basci con chi mi chance, sai, non si dà una chance di godonier bons in valore da 60 o da più francs. Nel jackpot crai cura un tot bons, 480 francs e convegna.

Vaschikun, gib mir eine Chance. Nus adai nos la chance da Ior in eada al Kikeri. Ses, speresch, che vot studia il momentin, isa decis hai jau risch in eada. Al Nummer de Telefon es 0800 20 25 30. Nu cercaina din cinci ua otzi pico fraun che era sprossam sdiz con nu al Kikeri. Ses, 0800 20 25 30 ant il jackpot del rest. 48 bons, also questo è un bons in valore da 480 francs. 0800 20 25 30. Zadato in stumpel, i convegna, non umardain. 0800 20 25 30.

0: Cher con Believe it è stato Vainch della Zot.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Noi abbiamo un Jens con persone che hanno per la prima iada al Kikeri Sis. Oz non è qua, però al caso noi abbiamo con una ciò. Ad una der ciao. Fitch simpatica, Franziska Hendrida Sedrun. Buondì, donna Franziska.
3: Buondì.
0: Donna Franziska, la tenina bella fin demna?
3: De tip top.
0: C'è stato il programma?
3: Noi siamo stati giù benken til beati.
0: Giù denken?
3: Benken.
0: Benken.
3: Quai... Sono calde.
0: Ah, ok. Poi
3: sono calde.
0: Covelli.
3: Fai una visita.
0: Covelli al beati.
3: A convel, stun.
0: No. Cinci.
3: Cinque
0: giorni. E loro in plagiare ronda nona e da zegn da
3: oh,
0: tat.
3: Oh, dede. Sono? Dede, tutta la tappa.
0: E tavella son tu e cin?
3: Co?
0: Tavella son tu e cin? Cionciol son tu e cin?
3: Ah, no, è buona, no.
0: No,
3: è piuttosto che tu desti che giù.
0: Ah.
3: A Brucalza, quel che pesce, sono i romanzi.
0: Ah, ok. Ma è la tavella e loro romanzi con ella o tu desti?
3: Ella resta da Domidus, la mamma resta da Domidus con lei, la mondo a tudest.
0: E la tata?
3: La tata resta piuttosto tudest.
0: Ai!
3: Giusto a star, resta la mondo con
0: lei. Sono in Clea, oh, sono in Clea. Quel, in bel dì, qua va di ogni scelta con questo fount. Allora che ci sono vaini, dici, ma mia tata dispregiava il mangio non ha, o mia mamma non ha dispregiava il mangio mai, ti aveva un mangio con mai. E allora vieni in loro in buta mangio, e loro si ferti con Herzig.
3: Ja, a volte, ferti con Herzig.
0: Ok, dove Franziska, la sasco ci funziona, oggi sono mai seis retas, e quel ci d'ombra spunti, oggi Sergio Guec.
4: Buondì, Franziska Hendrik.
3: Abbiandì.
4: Tegnani spoilers, perché la prima
3: Yeah,
4: ronda.
3: Super.
4: Ci va tot tenor plan, sì. Vessil da d'esser possibile da far seis correctas.
3: È possibile, sondi.
0: Sergio Guec, per tutti quelli che saunamo, o non conosciamo, è relativamente ci offrono. No. È una veglia walp.
3: È una veglia walp.
0: È una veglia walp. Perciò è? No, lasciamo qua. Un minuto da vent da dossa. Papa Leo è attualmente in visita in Spagna.
3: No.
4: Falò.
0: La Svizzera Audrey Vero dovrà per 8 metri più pac con una minuta.
3: Yeah.
4: Falò.
0: La Baselgia Sagrada Famiglia zarecciata a Barcellona.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La band Hecht darà l'oncivegno in concerto anche il Lezzi Grunta Turic.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Una ronda del percorso del Gran Premio da Monaco è ben 9 metri lunga.
3: Yeah.
4: Falò.
0: La festa federale da Tira le mince due ons.
3: No.
4: Correct.
0: Martin Candinas a nome al vengiader della festa da Tir federale.
3: No.
4: Correct.
0: Al flum En è più lungo che al Rhein.
3: Yeah.
4: Falò.
0: Bonnie Tyler è più veglia che Taylor Swift.
3: No.
4: Falò.
0: Marco Odermatt a visitare era il Gran Premio da Monaco.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al club da Balapesh Loin Lyon è promovuto dalla terza anti la seconda.
3: Yeah.
4: Correct.
0: X sta per la cifra romana 5.
3: No.
4: Correct.
0: La Cechia confina Taunterater con la Russia.
3: Yeah.
4: Falò.
3: Falò.
4: La Cechia confina Taunterater con la terra tudescia,
3: ah,
4: con la Polonia, con l'Austria e con la Slovacchia.
3: Ah, de, genau, de.
0: Ma in secrai due no, c'è la Cechia è da maniv dalla Russia, aber in sé un confin come un aival non ha.
3: Ade.
0: Aber, ja crei c'è.
4: Ehi, ma va in dece avant, ci va tutto in orplan, ve schel da d'esser possibile da far quella seis pretensions correctes, quels seis emprems punts, da tredes pretensions, va in zè.
0: Sergio Somo d'Umbra, ha? Ma è...
4: Seis faladas e che il dat set correctas.
3: Ah, super! Tu vado un click.
0: No, no.
4: Set correctas.
3: È quel tip top.
4: Bons en sen vos conto.
3: È quel super.
0: No, ecco, vuol dircela poi, allora, ma in modo c'è il treno, ora musti e il folk a far come giunza.
3: Adesso il mangio le capo ieri.
0: E forse ci veni in io pro, domani un ulteriore sbos, e mi pace ce l'hai io con nulla, ronda 2, oh?
3: Debuden.
0: Ok, allora dal Daniel da più da Franziska Hendry Dumaun, vange dallas ot, scurcino vain rundo duai con ella e con quai un bellissimo dì, c'è la alda qui di da sta per vedere dove si se drogni rai lo da c'è la naif
3: diavol
0: un bel dì, arrivair
3: grazie, arrivair
1: il Kikrisis
2: presentata folk vostra bottia dal vich en la regione.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las novas da questa damaun? Il Cusè Nazional discutò il scumon de construir novas ovras atomaras. L'Iran e l'Israel attaccian in lauta e procurano uscire per inescalazion. E Laura l'imprim sulle IV, pli tard a Iadina de Plinivels. Ielas oggi, mes nome è Alexi Beseglia, biandì. Il Cusè Nazional sa facentoz con l'idea d'abolir il scumon de construir novas ovras atomaras. In quest connex all'Associazione delle Interpreses Elettriche Svizzeras pubblicà ieri una ricerca. E tenò quella che ha l'energia atomara ad una da pli sostegna in Svizzera. In vista del squitato che cresce in scidetti in l'avvenire anche vonda forza elettrica, s'exprima le mese d'ante il domandante splitos per beiegia in una nuova ovra atomara che in grande ombra d'implant supplementars per produzire elettricità ort energias regenerables. Il concern de Pharma Svizzer Roche amplifichesce sia pipeline de medicaments con un deal de miliardes. Per sviluppare e vendere insieme il medicamento per cancer de sang, paia Roche al partenari americano Neurix Therapeutics in una somma de 700 milioni di dollari, comunication le due imprese. Tutte no success, potesse il volume della convegna crescere in fino a 2,3 miliardi di francs. Aus en l'exterior, las ostilitats trant l'Israel e l'Iran creschen ed increschen las davosas uras. Sin attaches israelianas hier en il Libanon, aveva l'Iran respondi cun le schei raquettes en direcziun del territori israelian. Sin quai a l'Israel bombardà miras en l'Iran questa notte. E la nova risposta iranese e questa damaun in ulteriore serie de raquettes in l'Israel. Ihr Seier aveva il presidente americano Donald Trump in proada farna il primo ministro israelian Benjamin Netanyahu perché quel desistia de fa vendetta dell'Iran. La Germania, la Francia e la Grande Britannia, insieme con l'Ucraina, han formulato scritte condizioni per entrare in discorso diretto con la Russia. In la declaranza pretenden il Stadis in una pausa de combat immediata della Russia. E punto partenza per negoziare una fin della guerra doi essa la linea della fronte attuale in l'Ucraina. L'inscontra del cancelliere tudesch Friedrich Merz, il presidente francese ed ucranais Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky ed il primo ministro britannico Keir Starmer a Gilieu hier a Londra. In il Kosovo, alla partita della reggenza del primo ministro Albin Kurti, guadagna l'elezione del Parlamento. Suente che 99,4% delle svuse indumbrades, vien la partita tenò le cifre ufficiali sin 43%. Ied entanto dubita se la crisi politica continuante in il paese venga di una fin. La partita victoriosa fis nominato ma in vinevante visata sin partenaris de coalizione per formare una nuova reggenza. Vitiers fis necessari un compromesso con l'opposizione per venire sin la maggiorità de dus terzi che dovrà per eleggere il nuovo presidente. Tra in gref terra trembel con una forza de 7,8 avant la costa delle Filippines e almeno 8 persone mortes. Quai comunicesse l'uffici per la gestione de catastrofes. L'imprima an las Filippines, l'Indonesia ed il Giappun proclama alarms de tsunamis. Quels en entant puspe abolits. Alla costa filippina nins mesira ondas fin ad 1,4 meters autes. Les autoritats de las Filippines han sorvegni annuncis de dons, vide scolas, ospitals, centers de compra e beselgies. Pliers bajets en crudats insieme. Ed aus anche Sport, Atletica leva, la Svizzera Audrey Vero è stata sperta sco impaliert sur ils 800 meters al meeting Diamond League a Stockholm. Ses tempe il terz meia che ne donne curide insicura su questa distanza. Il record svizzera Vero pulverisà ed è stata buonamente 2 secondi più sperta. E con sia vittoria ha ella per l'emprima giada battì Keely Hodgkinson della Grande Britannia.
1: La meteo.
2: Oggi fai ora dec sulle jiva. E in de corso al suente mezzdì so couvre il cielura, ora ti stati dentant mo local main. La temperatura maximale è oggi in legge di notte tra 20 gradi, in il sorsese tra 23 gradi ed in la regione da quira tra 28 gradi. La notte sin da maun vegni in pau da pratot plecce e di date era urizis. Da maun in mesemne fai aura variabla e di date di ne puspe fases plecces durante quests dus dies. Le temperature vanno in circa nevos, le mesemne si in l'engiadina anche maximal 13 gradi e da qui redatti fino a 16 gradi.
0: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Les artisis.
5: RTR.
6: Brand. Per il di. Abanura, nous en prons per di, ier palemna, iam, iana, aiut. No, perciò qua funziona allora con questo commentamento all'emna dovrei aiut Blair Power de Donas almeno musicalmente la prossima mezz'ora. Grandissimi hits, grandissime cantature stanno nel centro da più restai semplicemente l'andar vivo dal Daravaz. Se ci vedi un buon commentamento all'emna ed un buon di
1: RTR da nous per vous.

0: Ci hanno fatto tutti per dare la canzone prediletta in radio, per esempio, da fatta imprendere Romaunch. E al magister, quel sto è stato un broil. Da kleine Ada.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Hallo insieme, io sono la Tania de Turic. Mio song preferito oi Fearless della Taylor Swift. Wusstet lois RTR, wie ein Divertiment.

0: ci dan a mezz'ora con Blair Power de Donas, Taylor Swift, an idol di Cristina. E la prossima, quella spetta schon, varam anche la nom Gaynor Hopkins, tot al mond, te la cagnosce per osco, Tyler, Bonnie Tyler.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Nasciuta e cresciuta su, è la in un piccion comune a Wales, scoperto scocciantadura e la però nida per caso una gente ci dera in cerca di talenti da musica vesa sbaglia sala in un grand locale in cui ci dea più concerti esitano di la fassa sala in sé e ad ogni questa voce fitch speciale raca un pasch un mix tanto palperi da weider ci derasa la cialur di una pigna da legna al risultato di una operazione das chantins ce la a schnu la schofar. Ma ci dice appunto mi sia marca. E orda quel per caso hai dato una carriera mondiale con Hitchcock, Holding Out of a Hero, Total Eclipse of the Heart o Quisquia. È un da Blair's Grand Hits da Bonnie Tyler. Oz festeggiasse questa donna dalla scena da musica se 75 anniversari. Displaggiavano mangi però nulla sul palco, ultimamente la snu niro parata d'urgenza in un ospedale a Portugal, per cui sono qui via. Buon meldramaint e sincere gratulazioni per 75 da questa parte della Svizzera romancia. E qui è ella con un de ses grandissimi hits, una balladaccia. Bonnie Tyler con Total Eclipse of the

0: Tyler, ci festeggia già ses 75 avel con un de ses grandischem sitz, no manca sin in giuna Kuschel Rock, i dal 1983 stat un grandischem hit per nu in Svizzera. Questa è stata una mezz'ora con Blair Power, de donna squia pro RTR al più tardi in sonda. Darai l'ora però da ciao Blair Power, de domens squia pro RTR.
1: Kuchi Sport. Traditionen natire sind scontren dine feste traditionale. Lura alio la feste grisungla runaise da Loggia. Feste diada en ils kunz der Schuol simutan alunz. Su andai la feste del stredisch de Zercladur via il livestream da RTR u visitai nus a nostan alio. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Sebastian Baker, Time to Shine, qui a Pro RTR in lündus di Abanura, la Svizzera romance da ciò comincia da laura. I count laurado, insomma. Circa. Anti las noitazos, vai per de questi Loran Blair, Fitch Blair, Alexi Baselgia.
1: Medis e medias en ospital svizzers lavuren in zig, mein dich kan kavant quattro rons. Il temp de lavur per emna monta in media a 54,6 uras, quinta con un pensum complain. L'on 2022 eran anche 1,7 uras de pli per emna, sco l'Associazion Svizzera dels Medis Assistenze Medis Superiurs, come ne chiesa. Las ostilitats tranta l'Israel e l'Iran crescen ed increscen las devoses uras. Sin attacchias israelianas ieren in Libanon, aveva l'Iran respondi con la scia rachettes in direzione del territorio israelian. Sin quai all'Israel bombarda miras in l'Iran questa notte. E la nuova risposta iranese è questa domani in ulteriore serie di rachettes in l'Israel. Tra ingref terra trembel con una forza di 7,8 avanti la costa delle Filippine e almeno 8 persone morte. Quai comunicesse l'ufficio per la gestione delle catastrofe. Le autorità delle Filippine hanno sorvegni annunzias di dons, vide scuole, ospitali, centri di compra e baselgie.
0: Se i auves dell'ora passa 54 ore slemna, stessi ir per il doctor.
2: La meteo.
0: T-shirt basta oz, i quai bot dappertutto in grigiuna. Qua era da NMP fin 28 grazie, fin 25 grazie in Engiadina Bassa, ma era in Zuri zot selva da oz 25 grazie, fin 23 da in Zursese, i 20 grazie oz in Engiadinata. I dadi mena un dì da sta con vaira bler sulai durante il domesi, però ad una de più nuvles, mol veni be local, ma inci quasi mude l'ora la nozze in domaun, inci ci plora ainti in total centun. I domauni di mercoledì resterà l'ora fitch variable per più grigio, magari molli di sarà marcante, ma più frai, vuol dire domani un maximale di 19 gradi in grigio, e mercoledì l'ora bepemo 16 gradi. Non so, scocci di pro vu, o cocci di pro vu, ma per il momento siamo, non sappiamo, grande fevra da campionati mondiali da balapecci come in seo in jovie col jo d'avertura, ma quai mudaini non peserai in amo avant la snov per almeno in pain fevra da balapè flottis dalla partita sa giovici un buon come in seo da lemna

0: Vainsch de las no fico venidit, la fam vincul appetit. E dice, sarai un pacco il campionato mondiale da balapea. Mose tegna l'euforia in confins, ma quai si ammuderà al più tardi venda iovia, con lieu d'avertura del campionato mondiale in Svizzera, forza e l'ora in sonda, con garanzia, curces nos, io around contro al Qatar al prim ioscia. Vuot schon ossa voglia da nir un pain in fevra da balapè. E allora poi si mette a cor la marella attuale da RTR, da Isabel Jäger, col titolo Fascinante. Destinazione Balapè 2.0. Là alla tanta rata domanda al nostro redattore di sport Giancarlo Candinez c'è c'è il maniaia coi in avanti c'è nos riven basti forza da fatta pel titolo.
1: Cinque anni da titoli di campione mondiale fosse memia bea per vedere prezzi trovi in tecto di stoi sito di trova il clic è un mene schon in quart final realistico a c'è un momento c'è schon una scelta in zene che in quart final se avanza possibile divenire il mietz final allora divenire il final per quegli al bivi del sport in sa semia in sa dice che realistico la fin finale venire il bea e tutto altro che quel kind traccia.
0: E quel Giancarlo dit avanti al io da preparazione della Svizzera e in sonda contro l'Australia qua è zitto in pain anche le ciacias o con c'è granit ciaca al capitano a mania
2: in tera performance long it's definitivo
0: tenor Giancarlo è il quart final di mena realistic per Svizzers final fiss una sorpresa ma si ci vien campion mondial vinci 26
1: buah schon griff io il sentiment la Spagna ni tutte noch per la prima gare al Portugal.
0: Nice, al Portugal nisse loro adesso con garanzia er grande festa qui a Pranu in Grigion. A forza vien l'Inghilterra, la Francia, la Germania, l'Argentino, la Brasilia a suspettats, usitats, ma quai esio al bevi dal balapè. Far analisi, prognosi e tipperi alla fin de squinz veni li stessi totater co spetà. Dapù dalla fascinazione balapè dapù tips e insomma dapù dal balapè taglai la marella col titolo Fascinazione balapè 2.0 in marco di saira alla 6:30 anti il radio o scionossa su rtr.it.

Cun l'ora rafforza aut liberi, l'ora is aut in disco fatta posta per ir a fare una gita, una spaseada su sats. E là podessi se capiter al seguint. Un grigion su un alp ciuta vers vest. Amo più da lunch vers vest. Amo blerun più da lunch vers vest. I sce da lunch fin inclur do al horizont. Gici se vezza Mexico, Canada e Stati Uniti si d'ingiuciale al campionato mondiale da ballapè. El podes naturalmente erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nulla. Per la paia portaini al campionato mondiale da ballapè provu. Totes gols. As resultats, las historias, las analises e as grands e pichens moments, da lieu d'avertura fin prol final, ainti il radio ier online. Al Campionati Mundial da Balapé 2026, cun RTR. Figi da Manif, erschalis un grand stock da vent.

Quat con vas vagin, spraunza bun. E aut er vagins, c'è chavu, c'è da zun es, e l'ora aut l'impression, quel Somalia ad un prominento e una prominenta. Iana, per esempio, in vagin, io non so c'è la nom, ma è tal vez qua e la, pa, una situazione speciale, minceada, e per quai dal er in öl, el va a spas, con ses iat, vide d'una cinta, do sco con un ciaun. Ad uno speciale e a mo anche è speciale vide questo vagin e ma vigne ad una adimaint Michael Hacknell chavez adel al chantador da Simply Red per vide c'è il Somalia a quel laer chavez cochens c'è con ruchens magari al eint una terciola e quel feste già c'è otzis 66 ama l'anniversario ad un nume svagin al cantava di quel feste già c'è non sai ma Michael Hacknell, fiste già oggi 66 l'anniversario e qui è lo so con Stars, Simply Red.

0: corners and all your edges, all your perfect imperfections.
1: Las novitats
2: tal RTR.
3: Jelles nov, io sono Alexi Beseglia e quai dati de nov. En Ospital Svizzers lavuren medis e medias, vien avant lunch sur 50 uras lemna. Ed il Konzern Roche fa luc blers milliuns per ils drechs vid im med conta cancer. Medis e medias en Ospital Svizzers lavuren in zig main dich kank avant 4 ons. In media mont il temp del vuo per emna a 54,6 uras, quinta con impensum cum plain. L'on 2022 eran quai ang 56,3 uras, pia 1,7 pli, sco l'Associazione Svizzera dels Medis Assistenza Medis Superiurs comunichesce. Per la ricerca all'Institut Demoscop domanda 2,400 medis e medias. Tutine restien la stancladat ed ils rischis per la sigirtat a las pacientes ed ils pacients in il livell out, scrive l'Associazione. Il Konzern de Pharma Svizzer Roche amplificesce sia pipeline de medicaments con un deal de miliardes. Per sviluppare e vendere insieme un medicament per cancer de sang, paia Roche al partenario americano Nurix Therapeutics in una somma de 700 milioni di dollari, comunicano le due imprese. Tutto il nostro successo può essere il volume della convenia cresce fino a 2,3 miliardi di francs. En il Grigion, ier sera un automobilista che giunà in accident personale sin la via da Rosa, sur Quira. La sanità ha trasportato un con blessure non definite in l'ospital cantonale, scrive la polizia della città di Quira. Con c'era vers Quira, sai l'auto collida plire sghiade con il smirs avant et ed in tunnel. Le regioni sono anche becchi del tutto sclerite, l'uomo stuile a prendere una prova di sangue e d'urine. Per via l'accidente nella via de Rose stade Seradier saira pli resures. La polizia svia il traffic via Molinis. Ed anche in l'exterior, il chef de stade chinese Xi Jinping è arriva per una visita ufficiale in la Corea del Nord. In la capitale Pyongyang è planisai in scontro con il dittatore Kim Jong-un. Fine mira sei ad approfondare le relazioni ed augmentare il barat, aveva Xi dicchia anche partir. Iel in prima giada da pisse e tons, che Xi visita la Corea del Nord. La Cina vale sco il più importante partenari politico ed economico del paese.
1: La meteo.
3: O zwei Jahre dech su le Jiva. E nel decorso del 20 mezzo so couvre il cielura, ora di sati dentant mo local main. La notte sin de man vegni in pau de per tot plec e di date rurizis. La temperatura maximale è 8 in lenge di note tra 20 gradi, e nel sorsese tra 23 gradi, ed in la regione de Quira tra 28 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Cumenzament es fat lundes di avanura es donu os cumenzaini quist avant mezdi i quae fainis comincia di qui pro RTR cun gratular oz a cinc jubilars i jubilaras cici feste gesce oz a zodda un anniversari restai l'andar via vo dal lato qua in 6 minuti
2: RTR dalla damau alla saira
4: allegra manch.

0: Ich bin stütz als bläres Chandelines pra nu in Grischun.
1: La Cupina.
2: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Pel di lots, das 8 da jun eine tschüff gratulations per 5 personas. Sulla tuarta da Morena Lander da Savognin sun 8 Chandaidin, se la festa già l'ottavo anniversario. Due ons più vegli es Ilana Steiner a Lax, e la festa già il dejavel anniversario. Jacen Blank Aramosch, ad azzuffler un po' in più ferme, e la festa già

0: Roxette, how do you do qui pro RTR? Spraunza, savai bein e bein vesier da dire a tutti questi giorni oz anniversari e al dai vos di da feste. E noi imprendiamo a conoscer un ulterior jubilar, ci feste gesce oz oz oz as oz da un anniversari. Al telefon es Fumia Corai da Sent. Buon dì, donna Fumia.
1: Buon dì, Livio.
0: Donna Fumia, ci gratulesh lela?
1: E gratulesh am gender vida mosh a Gian Andrea Neff. Er complisce 48 anni, è in super gender, e con cui lei sempre stiamo dire grazie per tutto quello che fa per noi, e per mia figlia Eremo, e gli vi già fici un bel dì con questa bella ora, e ci hanno lasciato rallegrare ma se bot non invia questa saia.
0: E allora potessi dare una lunga saira, vuoi qua dire che non lascia allegra ma se bot che vuoi non iet?
1: Also, qua è degli stessi, il fa anche lunga saira.
0: Ah, flott.
1: E noi c'è una dune scuola mai, scuola, scuola che non fai non per noi, fai nervi per lui, e sarà a casa quando scuola che non si sto.
0: Also, qua para proprio di essere una relazione fitch stretta, fitch amiaivla, fitch amicabla. E qua è ad una statice, al primo momento, quando la figlia è snida con Gian Andrea, ho detto, oh, qua è quel, a quel, nostra figlia, a quel daini.
1: Ho sentito domande più al papà e la mamma, sono daini. No, no, qua è stato prima di 20, specie noi siamo in Engiadina, sowieso, vai in fitch in buon contatto. E deixa contar-se que ela, a Adele e o Shea e qual é tip-top. Ai.

0: Oh, sind diese DJs ein super Match, ha?
1: In quel ah, sen. Ein super Match.
0: Du bist eine, wie ich das sage, eine bellissima Feste, el ci farai l'ora mo posta, con ein la cupala, i bleras bunas robas. Una bella Feste, dona famia. Adela.
1: Grazie, Picciun, in bel dì di una bella Efna con questa bella ora. I smaccia, tengo il polso di guarda ci sia bella ora, sono di domenica, sono in quella loccia, si mottano a luce.
0: Qua, là avessi da funzionare domani push, ma non sono ci sei ora col bel time, ma la fin demna e loro speranno di bel time. Grazie, grazie Vic. Bel dì.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Ongengiadina.ch
0: e la possibilità di dar stas ulteriori gratulazioni lei allora beppe un congiovis di musica e allora oz dollas dudes e mezz con Sergio Guecci.

0: In 6 minutes il las 9 mezz, nu ein donu al cumentamind dal di e da lemne per mai esi planet ura da far orden qui a intil studio e schon pront per surtor es naturalmente collega Sergio Guetsch. Bundi Sergio, per la seconda e ad chi che risese già schon stato qui a Anu dai, naturalmente da bonder, c'è che tu se sporgerasch tot dalles 9 mezz. Una nuova runda chi che risese,
1: Ciociosas.
0: Ah, ciociosas, sai, naturalmente.
1: Una nuova runda ciociosas e, tra l'altro, voglio per la domanda, c'è stola stat il 2006? VM da Balapentera Tudescia.
0: Absolut.
1: James Bond, Casino Royale. Antichino, Bashi, Bring and High. Ante la parada da hits.
0: Non del 2006.
1: 2006
0: la bella. Hai scritto vel però per l'euro, crai, no?
1: Per l'euro è davanti il soundtrack. Sono in la parada da hits il 2006, la stat pri pubrabel eran connex con la VM da Balapente era Tudescia, ma non c'è l'Italia, è già davantata campione mondiale, che in spoglio con buona consenso, arrivano in ospitale.
0: C'è crasci su un buon da difendere questo non ti
1: don parelz e altro tema il 6 di 6 il 2006 è stato un dato importante per l'istoria da RTR da vendalo e mattanza non da mangi co or da la cia RTR e Van Jones RTR resumo compact in da nos temas oz si velas dis e in Cevazin è il Kino sot Cilavert, proxima manch seni Kornplatz, antil Marcea Vill da Coira, trant roter dat il alo ir ena seira rumancia, giv gia anceva cal Kino sot Cilavert, si vus otters vessas erfac kint da deir i dat entradas libras per ena seira da Kino sot Cilavert senil Kornplatz a Coira, oz ancavant las endas.
0: La nostra musica è sluta bella al tras fin alla zunder Sergio Guetsch. In 4 minuti la zombie mezz la mia parte si sta qua sta baini e zai le orelle.

Da Céline Dion, il resto la nuova mesa. De Novaregna, da Lemda Nova, sper veggia Sanchet Bagn. An avant, enten, quel avant, mazde. Zucchero va in zapper, vos otters, o gistosa Remo Forer. Al microfono Sergio Guetch, Joation Bunde.

0: Speir vegels passanto ena bella findemda scivezza ter lo radio ir ter Natalia Weber oglia tu no usceia?
1: Io vado per chiavi di quella pial che vinci il schis da Tures che ingrusci ni buona vos.
2: Vuoi la svesa a fer Tures de schis?
1: Na, ad un mio partenare va buon.
2: Ed è fitch buones novitets per ella.
1: Ok, bravo.
0: Fitch bel parella Bea Venzin, no gudagna il jackpot da Cecioses. Si lessa ser far il Mademi lanciagn oz in una nuova runda da G. Treis novs, cevazins ci descrivan in una nuova ciosa. Fagianza in 4 minutes.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant.
1: RTR con musica da Pink. Il è in carta la sdish.
2: C'è ciausas.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
1: Nova runda per lanciare l'emda degli ceciosas. Treis ciavazins descrivono in ciosa capital de start ozena bona dis francs. Ce pudes quegli esser?
4: La ciosa consiste de parts essenziales. La ciosa è part de nos mincedì. La ciosa è gratuita.
1: 0800 20 25 30, ci ho schon una buona idea da guadagnare dati gli ozzen bon adis francs. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è part del nostro minciade. La ciosa è gratuita. Ce pudes esser la ciosa ci cercian a porteira da dosa. 0800 20 25 30, inza ci survign er l'onor de poder esser l'amprema o il amprem ci proa da angivinar. 0800 20 25 30, la ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è part del nos minciade. La ciosa è gratuita. Forse vez già ir schon duvro oz che la ciosa. 0800 20 25 30, e se vez ampruar da gudanier in bon adis francs, si isches l'amprema William Prem ci prova che la nova runda da quiz. Nol 0800 20 25 30, anche neda il ciavazins. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è part del nos minciade. La ciosa è gratuita. C'è cercianza 0800 20 25 30, e scigliovez peda finian domang da d'ampruar da angivinar la ciosa. Si garteggia forse schon oz da angivinar ella e che il erbung RTR ceciosas.
5: Yeah, che è la
1: fina Blumenthal, Roger. Buon fina la chance da guadagnare un buon a 10 francs. C'è cercianza.
5: Io vedo che c'è forza l'aua.
1: L'aua consiste da parts essenziales, è parte del nostro minciade ed è gratuita.
5: Io vedo che c'è forza.
1: Ava. Cercianza l'ava.
5: Oh, io me ne c'è buono. Intanto
1: che la ronda da qui cercianza enza c'è uter.
5: Quei tutte nuore del
1: mio. Grazie dalla partecipazione fino a Blumenthal. Bel l'indesde.
5: Grazie il 6 milioni di dia.
1: A dia proposta numero 2. RTR ceciosas.
6: Bendis Nürget, quetsch, che è la Rufen Margret.
1: Bonne, Margret Rufer.
6: E io di l'aria.
1: Lava, aria. L'aria consiste da parts essenziales. L'aria è parte di nos minciade. L'aria è gratuita. L'aria cercianza erbeich. Grazie dalla partecipazione. Beldea Münzingen. Premas dus propostas vanza tutte neanche a sruenia per lanciare la nuova runda da G. Gugent domang, pushpè e domang vez la chance da gudanier in bon avanch francs. C'è ciosas domang pushpè in carta las dish.
2: C'è ciosas.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
1: Ampurmes e ampurmes Zuccaro.

RTR con la musica da Taylor Swift fegnano alla Dijank regurdencia del Zons 70 Doobie Brothers. Già veis, ben avanti in Bell, gli indes de an compagnia da RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelles dies, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. L'envien passà all'hotelleria Grigiuna d'umbra tutine bleras per notazions, scolon avant. Ed en ospital Svizzas lavura medis e medias, vinavant longe sur 50 uras lemna. L'hotelleria Grigiuna ad umbrale stadion d'invierno passata radon 3 milioni per notazioni. Uscien le cifre restate stabili, comparia con le stadion d'invierno 2024-2025. Come sono le nuove indicazioni dell'Ufficio per Economia e Turismo del Grigiun. Dalle grandi destinazioni an Lai, Flemlax ad Engiadina Samurezzen pudino dazie che tutine bleras per notazioni. Perdite sei da in l'Engiadina Bassa e da Rosa. Vis sur l'entira Svizzera, an le cifre de pernotazione dell'envian passà procurà per il nuovo record, con radon de 12,7 milioni per notazioni. Ihr sei ein Automobilist che un accident personal sin la via da Rosa, sur Quira. La sanità ha trasportato con blessures non definite in l'ospital cantonal, scrive la polizia della città da Quira. Con c'era vers Quira sei l'auto collida pliras diades con il Smirs avante den in tunnel. La ragion sei in angbechtel tot sclerides, l'homme astui lascia prendere in prova de sang ed urin. Per via dell'accident nella via de Rose stade sera di Ersaira pli rasures. La polizia svia il traffic via Molinis. Medis e medias in ospital Svizzas lavuren in zig main dich cancavant 4 rons. In media mont il tem de lavur per emna a 54,6 uras, quinta con impensum complain. L'on 2022 eran quai anc 56,3 uras, pia 1,7 uras de pli, sco l'Associazion Svizzera dels Medis Assistenz e Medis Superiurs comunichescia. Per la ricerca all'Institut Hemoscope domandà 2.400 medis e medias. Il chef de Stato di Chinais, Xi Jinping, è arrivato per una visita ufficiale in la Corea del Nord. In la capitale Pyongyang è planizzato un incontro con il dittatore Kim Jong-un. Fine mira sei ad approfondare le relazioni ed aumentare il barat, aveva Xi dice avant che partire. È la prima giada da più 7 anni che Xi visita la Corea del Nord. La Cina valsco il più importante partenari politico e economico del paese.
0: La meteo.
2: Oggi fai ora 10 sulle IVA e nel corso del 20 mezz'di so couvre il cielo, ora di stati dentant molto calmain. La notte sin de maun vengi in pau de per tot plec e di date ruizis. La temperatura maximale oggi è in legge di note tra 20 gradi, in il sorsese tra 23 gradi e in la regione da Quira tra 28 gradi.
1: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mesdi. Mes Radio.
3: Azza ragurdezza anche alla stat dumela a 6. Italia è davanti al campione mondiale da balapè, James Bond, Casino Royale, sto in il kino, Ubashi, Bringen High e sto in la parada da hits. Il 2006 è sto in datum importante per la storia da RTR, il 6 del 6, il 2006. Discorinza, surt Londra anche in quella mezz'ora, al microfono Sergio Guecci, Allegra.

0: Es aviertas per il public. Tutti i collaboratori e le collaboratori sono giù in Polo Scotchens ad in Zampa e Archiv massa biale e interessante fotografie. Per parte con facce e conoscenti che lavorano a un adina in casa da donna al semplice venions più giovani. Ad in selezione di quelle vengono pubblicati in articolo del Jubileum.
1: I renda schwetz marvellas da tentante storgia da RTR grazie a Fitch Florian Mon per quella survista.
2: Per vos con vos.

0: fare da Enza Cecens fa bec mincia de Eira Kino sot Cila Verz.
1: Il Challenge.
2: Presentado il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Vecin da Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: Ad allunga date gli entradas libras perché il Kino sot Cila Verta Coira avanta anche sonosa d'uso curenzas per domani. A Coira date il domani Sirup Rumanch, il Sirut Rumanch è una purgeida comunabla dalla Union Rumancia Coira e dalla Lia Rumancia con Kella pon il Zunfans zinscontrar per giuir, cantar, uer zambarger da compagneia. Tot quegli domani a Coira in differenz lis a partire dalla nuova mesa e domani Caffè Rumanch a Zernetz a intanlaccia prevendere formata domani a partire dalla 10 Savazzeira Caffè e starda compagnia.
1: Il Challenge
2: presentato il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Vecin da Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: James Bond, Goldfinger, Footloose, Klassiker da Film di Zonzo Cianta, uerena seira rumancia, alovignan musos differenz films documentars per rumanch, senza flat, Corinna Schmidt valz confins, nier Ursina Lardi, uerilz Vincenz da Eastwood Lake, kelz treis films vignan musos tar la seira rumancia, akel kino sot chill avert, nel Kornplatz a Coira la seira rumancia allo il 18 da Zercladour è una seira pi speciala durant quella purgeida da Kino sot Cil Avert. Si fissas gugent dalla parteida savez telefonar ant il studio 0800 25 25 30. I date entradas libras per ena seira tenor vos giaveis dils endes da Zercladour finiane con ils 22 da Zercladour si vessa zer gost da Kino sot Cila Verta Coira 0800 25 25 30.

Una plaz, Antiglia Marcea Vilda Coiras a transformescia proxima mancia terren Kino sot Cila Vert Stefania Ghisletti survigne oz entradas libras. Chanosa bun divertiment il Open Air Kino a Coira a partir da Givgia finian ilz vanciadus da Zarcladaurs.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. Amo pü da lönch vers vest. Amo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch fin inclur do al horizont. Gici da vezza Mexico, Canada e as Stadis Uniz in giucialu al campionati mundial da balapè. El podes naturalmente erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nulla. Per la paia portaini al campionati mundial da balapè provu. Totas gols. As resultats, las historias, las analises e as grands e pichens moments, dal lieu d'avertura fin prol final, ed il radio ier online. Al campionati mundial da balapè 2026, con RTR. Fidge da manif, erschalis un grand stock da vent.

0: Tereglia, l'indes de bellisches a nossa compagneia an endes minutas e las endes.
1: RTR Impuls.
0: Bibi va plan no pront an Impuls per us autors. I woper en sace da sis mincia desquartista savents intensiv.
2: En a su vaint bleres idees. E nöa d'üna be bunas. Sco quell'idea da nöbe publicar questa primavera in cudas, ma era moi nov program de concert, cun visuals, dudas novas chansons, nov vestiz e faramo tot las finanzas, booking ed organizacions ves. Da spö settember na elavura sco üna nara. Mincia di, era Nadal, biman, nöa d'üna tota di, ma mincia di e su vaint fini mezz la not. Erschim dera d'una consciente che quella idea non è stata la meldra, sono seguida d'una steila d'intuizion e n'ha dat gas. Con perseveranza, un pa magia e fortuna, sono arrivata al bot e n'ha realizzà tot tenor mies visions oriundas. Ed è stat dur, ma n'ha fatto il lavur con grande baia e con tot il plagiar del mond. Ossa però sono stangla, e capiten robas or da pura stanglantum cim farria de dot, Uscenai er saira mis il latin cioti la bugliotta. E non abbe invlidà l'anniversario da mes bab, ma eramo quel da mes frar. E dots vesse circa buttà la buja invece del saggio da merda e la fora di mundizies. Hai, infis propcia tem da far una possina. Ma precis ossa, hai ossa, cumainza nossa tura. E na da far frisura e presentare il mont mes lavur. Un congedi da maternità per creazions artisticas Resta be un lef su spür da brama.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelles Indisch, jeu son Alexi Baseglia e quai dati de nov? L'en vien passà a l'Hotelleria Grischuna d'Umbra tutina bleras per notaziuns, scolona vant. E l'autura Viola Cadruvi gudogna la concurrenza per intocta teata il premi Travers Zuz. L'Hotelleria Grischuna d'Umbra la stagione d'en vien passata radont 30 milions per notaziuns. Uscien las cifras restadas stabiles, cumpria cun la stagione d'en vien 2024-2025. Quam sunt las novas indicaziuns de l'Uffici per Economia e Turism del Grischun. De las grondas destinaziuns an Laif, Flem, Lax ed Engiadina Samurezzen pudinu da circa tutina bleras per notaziuns. Perdite sa en l'Engiadina Bassa, a Rosa e Tavau Claustra. Visur l'entira Svizzera han las cifras de pernotazion de l'envian passà procura per in nov record, cun radont de 12,7 milions pernotazions. Ir saira un automobilist che juna un accident personal sin la via da Rosa sur Cuira. La sanitat aia transportalum cum blessuras non definides en l'ospital cantunal, scrive la polizia de la citata Cuira. Cun cera vers Cuira saia l'auto collida pliras giadas cun ils mirs avant et en in tunnel. Las rajuns saien ang bechtel tot sclerides, l'oma stuil a scha prender ina prova de sang e d'urin. Per vide l'accident e la via de Rosa stada serrada pliras uras. La polizia a svia il traffic via Molinis. Il premi litterà travers Zuz de quest'on va a Viola Cadruvi. Dals 17 texts intoltrats per il nov toc de teater romansch alla giuria legia moda anonima il text de Cadruvi cun il titel Contes Gades. I va per ina dona che vien confrontada cun ina situazion existenziala sesum a affaires. Il premi Travers Zuz è dotà cun 10.000 francs e vien sordà la fin del mais, scrive l'Union Travers in ina comunicazion. Portava in quest projekt alla Vischnanca de Zuz, il Liceum Alpinum e la Lia Romancia.
0: La meteo.
2: Oz fai aura dec sulle jiva. E ni de costel sentimets di so cuvre il cielura, uradis dati dentant molo calmain. La noc sin de maum vegni in pau de per tot plec, e di date erurizis. La temperatura maximale è oggi in legge di notte tra 20 gradi, in il sorseis tra 23 gradi ed in la regione da Cuira tra 28 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Aintan cala mezz'ora nizza d'emprendere a conoscere meglio Bernard Catomas, 30 rotor. Anterior director da RTR, elo contagia Blair, anzi a Veta, elo nascia il 1946 a Brail, a nena famiglia da Chitor, da Giunfanz, elo faci il seminari da scolasts, stipgia a Turic, faci il doctorat, Veta Duranta, financia sets, sias scolazions, e schon da un fant, e el ia a luvrar.
4: Quei era il normal, quel sons, la scuola, ma va da vende mies ottobre, tocco mies avril, sis mein scuola, sis mein slurà. Schon da vende in prima classe, vignene las mattes termesse, se ne vo per ciurà fons, las buzze, vende die giadals pursni, quins era più vil, seri de die alle basse, dan prender tu desch. Io son staus con die jons cavrente, capeder, lunch, ne vende breil, schon che invasive, wo breil se vive, wo i mince sere tele moma. Quei era bussi simpel, si agi de si amna, sis meins in so interlauter savens per suls quei era quest'au per mai in der scola de la vita.
3: Era sci Bernard Catomas dei ant il profil ci el sei a nascia an times privilegias ci sei a adegna ia tot an se e el bec nia mes ex nom an cigna fich lom. Il anterior director da RTR e segretari general della Lia Rumancia racinta da sia veta da sfeidas, combats e plageirs. Intan cala mezz'ora, al microfone Sergio Guetch, Allegra.

0: Quels days faceva a Bernard Catomas, un dels anteriors directors da RTR, il 680 anniversario. In un buon momento per guardare una voce sen la veta e raguardare. Per esempio, er dels Times dels protests de students. Bernard Catomas, malgroci el era lo schon scolast, ed o stibgia a Turic germanistica, o el fac parte purto protests einten la Cadi.
1: Nous erano in una pinche gruppe, va in 1969, fatti in act

0: cumin.
1: Oters Times caleda il zonza 60, avant ci davantar secretari dalla Lia Rumancia o Bernard Catomas Louvreau agli seminari da scolastza coira, el è sto professor allo, in post cun renom la midada ter la Lia Rumancia o dantant schon era procuro per irritazion.
0: L'entusiasmo da parte mio bab, per esempio, era buffi grons, la Ligia Romancia aveva bugin, era buon conoscente, non sapeva buccia quella figlia di 26. Il bab aveva detto, osso che ti eras professor, a vas a vins in toc secretari, cioè traccia se.
1: A Bernard Catomas obeccia se la scea in ritardo, che gli de sto disdocions secretari dalla Lia Romancia, e indils grons temas da quel time il Romanch Grigion. Da parte delle sfeides e discussions anturni il Romancia Unificia, gli etz sentiz pitart da ple. Avant anc, mia mia, ciara bella engiadina.

0: onta. Schiamavel da sera, zu neu persuls, ni schiamavel in invice, concerte, wevel de dite l'auto. Ma mincia tonter, ciao, fu schon tragic. Scia bigiasti, cioè, che si gives fazzi, cioè, vide meu auto, ni scia, dall'altra vart. Va un dine giù confidenza, weiter, ciao, nosse l'aut, fa budo coi.
1: Da coi in quella schmata, accias stades, scia aggressives?
0: Ma quellas aggressions, ein vignetes, quei vignetes de paukes personas. Forse era tu quella schmanatschas emo per fa tema, kinskali, per fa canus renunziaen, per intimida. Aber hier m'ave notramen schon pi lunch, per quei kere schmanatschas encunter la vita de quels ca figlieven quai. I figlieven mal de vasi, nus figlieven je bu quai per fa dil mal. Nus figlieven quai per giada il romansch, per dal romansch bi bia forza, quai al romansch romansch gijun je dau e... Ja, weil lui will sagen, no wohnte schon in Temps der Schau, sie kalle Buch, sie tilio quai del Tempel lehn. E sie weiss bu di bunze mitz, ke weiss in jeg, us ashtes ti buga, da si quai, sie weiss jau, trach quai del Tempel lehn, levon turn il sonst no wohnte.
2: Ah, do se o el mai, Bernard ka Thomas era stovet Londer e durant il Tempo ter la leia Rumantia er s'engagea pil Rumantia. Sia gronda mission...
0: Also so tot quel che vai fac e din stau li doia da uni il romansch portails insemen quel sei stau las scontrates romansches quel stau il svilup da din quotidian da occupa uns onze dons a cal lebrumal oder fin finale realisau quel stau il romansch rejun quel stau la lege de lungaz che dat il romansch in status ferm e quelle Aktion an fascinau mai, ad eine fascinau le jeut col dovrava tele lige. Jo a jeit scho di scuro de la lige, di scuro pi bu gen donus, til radio e donus, che va in fac quai. Jo el quel che vai in te iniziau, in te stu schau, in te falles discussions. Mir auch las conditions agendadas. Mir auch ins feche bu querelles non necessaries da lauter wartkins. Fece in a debatta, e scho le haldira.
2: Adei Bernard Catomas iniziò e implementò midades o el era durante sis time ter RTR e lo unia radio e televisione rumancia c'erano lo in posco dus differentes interpreses. Per saver far che il ania biagia la ciada medias rumancia avant exact vancions quella o possibilitò la convergenza da manar anzeman radio e televisione e da profitar e in da loter.
0: Quels della televisione ha un buvigni bugien che ho in casa, quel steven fisch bugien dentro els a giur del mercau, avevan sviluppau in altra cultura no manage che quella cultura do manage che nos even che ho. Tanton, schien so i pins, stein sbuion zer sparter, lust in sto busse fa pi pins, che quel kin sei, ils pins sto non bruade, se fa pi ferns, che quel ki ein, da muss alles verbestia, kun konzentral des Forzes. E quai ha dovrau bia discussions, bia motivation, e bia insister, che vini fac, bia svesin, nus vene con quella sala da redaktion gronda, quai buga stau in entusiasmus, l'imprim dikins, steva l'uvra keu in una sala si gronda, d'anton, la fin finale a quella promoviu la collaborazione ins audice, ins vesice, ins vese che vien l'uvrau, ad io credo se strusti chi che piarda pia pleisur da quai d'anton. Letza gada è questa hefti da realisà. A mettere insieme radio, televisione, multimedia, tut quelles causas an duvrau bia discussions e bia capienche e per de bia temps naturalme.
2: A siva da vancions vignan a faz programs rumans saintan la cia RTR. L'avertura da la cia RTR è stada il 6 da cercladour il 2006 con Bernard Catomas il director da Caleda Zaragorda il profil da Kelts Times. Il profil savez terlar via Play RTR.

0: Ramazzotti, Santia per RTR e la Zenda Giamesa, Ceci data da nuovo so Alexi Baselgia.
1: L'hotelleria Grigiuna ad umbrale stadion dem Vian Passada radon 3 milions per notazions. Uscien le cifre restante stabiles, comparia con le stadion dem Vian 2024-2025. In l'intera Svizzera hanno ins d'umbrale Vian Passada radon 18,7 milions per notazions, in nuovo record. A Silva Plema la Repower terminale rinnovazione totale dell'ovra idraulica ove del Valun. Le lavori sono durati in circa più di non ed hanno costato 10 milioni francs. L'ovra ove del Valun fornisce un terzo della forza elettrica che la vicinanca da Silva Plema d'ovra. Al primo litera attraverso il suo da quest'on va a Viola Cadruvi e le dotà con 10 milioni francs. In il text da Cadruvi con il titolo Contes Gades vai per una donna che viene confrontata con una situazione esistenziale se somma affaires.
2: La meteo.
0: Oz, se om ens desa formen de plena ivles temporals locals en possibles, domanga folla lo ora variable i plova a denya puspetra enterraint. Les temperatures maximales oz anca coira finen 28 grads, domang anca coira maximalmanch 19 grads.

cura che sport, tradizione natira si incontra in una festa tradizionale, l'ora alio la festa grigion glaronaise da Loggia. Questa giada è il scons da scuola Simotan Alunz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a nos stan a Lieu. De pli infos chatais-vus in rtr.ch/sport.

Metz de la radio da quel linda sde è ir schon passò i suonda alles dodas il magazzin da Metz de con Anna Selina Quinter al microfono sto Sergio Guetsch. Grazie da vos interesse. Fignan pitart alles dodas a mesa.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: A Grischuna attractivs. Perché buon menedin cantun ha iam vergau giù tantas novas firmes che se casades el cantun scol Grischun. La regione principale?
2: Graubünden hat einen wahnsinnigen Standortvorteil durch seine hohe Lebensqualität. Und spätestens seit Corona stellen wir fest, dass die Angestellten, aber auch sogar die Firmen selber sehr großen Wert darauf legen. Und das ist ein großer Punkt, der für Graubünden spricht.
1: Schöveletesche Andreas Niklisch, Professor d'Economia Pubblica alla Scuola Alta Specializzata del Grischun. Alla qualità de viver, quella tile forse els turists e les turistes el Cantun. Les pli novas cifres de prenotazions della stagione d'unvirn muossen un ademain in risultat stabil, cun in levet plus. Quei spettioz el magazzin de mezzdì, al microfon Anneslina Quinter. La Hotelleria Grischuna ha adumbrau la stagione d'unvirn vergada radon 3 milions per notazions. Quei de leggersi la pagina di Uffizi per Economia e Turism del Grischun. Martina Gaudenz, culs details.
3: Cumprliau con la stagione d'unvirn 2024-2025 en las cifras de las pernotazions en ils hotels Grischuns restadas stabiles. Dalle grandi destinazioni an Engiadina, Soi Murezzi, Lai e Flem Lax se vevano da circa tutine biaras per notazioni. Perditas a dau en l'Engiadina Bassa a Tavau Claustra a Sia Rosa. Sins mira den under kils hospes deriven a dau claramein de pli per notazioni da hospes dell'Italia, dalla Grande Britannia ad il Stadis Uni. Le pernotazioni dil Sudest sen restadas stabiles. Da Schweizeres a Schweizers hai dau 3% de mains per notazions el Grischun durant il Unvien Vergau. Miraus urlentira Schweizera an ils Hotels procurau il Unvien Vergau per in nief Rekord, cun varga 6,7 milions per notazions. Quei è in plus dat 1,1% cun perliau cu l'Un Vergau.
1: Restaingest el Grischun, e am Vergau el Premi Traves Zuz Ius et Asa Hendri, adose klar et Cicalva Uen. Las novitats cun Olivia Christen.
4: Il Premi Traves Zuz 2026 va question a Viola Cadruvi. De las 17 inoltrazions anonimisades, idees ed extracts de text per il nov toc de teatro romansch, alla giuria elegi il toc de Cadruvi cun il titel Contas Gades. E va per una donna che ven confrontata cun una situazione existenziale ses om a aferas. Il Premi Traves Zuz è dotà cun 10.000 francs e ven surda il 27 de Cercle Dur. Scrive l'Union Travers e in una comunicazione. Le tre istituzioni portadras da questo progetto sono la Vischnanca da Zuz, il Liceum Alpinum e la Lia Romancia. La Repower ha terminato la rinnovazione totale dell'ovra idraulica ova del Valun a Silva Plema, quella o sopuspevi della Rait. Le lavori di costruzione hanno cominciato l'avril 2025 in sei investi, radons 10 milioni di francs, scrive la Repower in comunicazione. In sa rinnovare l'ovra idraulica completamente, davanti la cifada d'aua e finta la turbina. Ella fornisce in terzo della forza elettrica che la Vischnanca di Silva Plema dovrà. Sin la via sur il pass del Bernina ai da irin accident con un motociclist. Il tudest da 69 ans a essa blessa ferma ma in a comunicia la polizia centunala in sa transporta el con la rega en l'ospital centunal a Cuira. Il motociclist era sin via da venda l'ospizi del Bernina in direzione Pontregina en il territorio della Splatta sa el voli surpassare in auto ad entant interrotto il surpassamento ed essi il suo entro colida con la SAIF direttiva. La via sur il pass del Bernina è stata serata durante pliche in ura e per un curt tempo hanno era interrotto il traffico dal trens della via Fierretica.
1: Amidens in Palencau internazional. Pescutaders e pescutadres avverteschen di una concurrenza d'armament punto armas atomares.
4: Ils nov stadis che posseden armas atomaras han modernisà ed amplificà lur arsenal l'an passà, scrive l'Institut per la Perscrutazione della Pace a Stockholm, Cipri, en ses nov rapport. El stimma kins aveva il gener bunamain 10.000 chaus explosivs atomars en reserves militares, bunamain la mesadat saia plazzas in raquetas ed avions, il rest en depósits centrals. La Russia ed il Stadis Units posseden en semen radon 230% 10% dals tgaus explosivs atomars. Sipri avertesce da nova main che las armas atomaras giocan in rola ad ina pli importanta en la politica da segirtat internazionala. L'Israel ha tenorat in indicazions continua ad attacciar l'Iran. Las miras sain ils sistems de defensiun strategics, a comunicar l'armada israeliana. La fina mira sae d'eliminar la defensiun contra aviuns iranaisa, quins aia puspe installa su enter las attacias american-israelianas. Ed ad rapports da vart explosions en la capitala iranaisa Teheran. L'Iran de l'autra vart attaccia in implant de chemia a Haifa, la citat de costa israeliana, quai tenor indicazions de las gardas de revoluzion in opposizion de la vart israeliana na dati anc pec. La victoria electorale del chef de regenza pro-vest dell'Armenia Nikol Pashinyan delle elezioni del Parlamento procura per reazioni positive in l'Unione Europea. La presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha scritto in la piattaforma X che l'UE stimia il partenari con l'Armenia democratica che sa vicina di una plificia all'Europa. Er il presidente francese Emmanuel Macron ha gratulato a Pashinyan l'Armenia s'allontanescia di una plificia dall'influenza da Mosca. La partita da Pashinyan a survenire ad un 50% delle voci, secondo ferma partita, è la partita d'opposizione pro-russa con da più che 23% delle voci. Der Ingriff der Trembel con una forza da 7,8 avant la costa de las Filipinas en almain 19 personas mortas e 134 blessadas, quae a comunicar la protección civila. Quest dumber pudes anx augmentar in se angadina vida las lavurs de salvament. L'en prima an las Filipinas, l'Indonesia ed il Japun proclama alarms de tsunami, quels en entant puspe abolits. A la costa Filipina an ins mesera ondes de finat 1,4 Netters.
0: RTL, il Magazin a mezzdì.
1: Gest treis Magnets, wenn sie am Pront Kauperwuss in Eveniment gewinnt, Bronze ad esser in Magnet. Questa findiam na la fiasta de Locha Grigiuna Glarunese Liug, a quei un sin varga 2.100 meters sur mar, sila motta na Lunz. Marein schkoi stat gules preparatives. A pare ad esser stau in Magnet, ni weiss wuss ja in aga fatsch quei Kaupers wie i ad in a fiera de Plois.
5: Ena fat una pernotazione per essere qui alle 10, perché ena pensai di blera gli occhi qui, e sono schwitz contenta.
1: La fiera de Plois della Claustra de Jon, che ha giuliu la sonda a perfin Carmelau o della Valmüsteich. Le smonge sam vendiu lur scazzi a zwar bumo Rosaris Nicrus, ma bene vishala plattas instruments a vischedira. Ad apropo vender, in magnet per les facentes ai al cantun Grischun. Per cui vengen adine de pliras a se casa el cantun. Details de co, che quei eis a iudisus gesca proxim, ci sa for Jai je e in pauvid la bia Laura. Oz a izienčka din kaskaul, mo al centrum izdi semidi in pau al firmament Olivia Christen.
0: La meteo.
4: Il centro mese di questa forma ad una di più nivelli sporadici dati uradi su Urizzi. Sera oz fai temperature da stat, a cui rappone in squintar con 28 gradi, sensur selva con 24 fin 26 ed in lente di notte con 20 gradi. Domani mese emne si variabel per part ferm sur tracce ad una puspe uradi su singles Urizzi e ven considerabile ma in pli fresci la mese emna e si anche 16 gradi a cui
1: fa vacanzas, l'aunu che dat bellezze panoramas, vicets quasi idilix, an tira drec a sinister. Per cui vengen turists a turistas ad ina puspe el cantun Grischun, ma quei tila bomo hosps de vacanzas ma bene facentes. Tenor in analisa del survec per l'economia Grif, ai el cantun sin posizion treis de todels cantuns schins cumprea al svilup de facentes. Ai om vergau ein 66 firmes se casades el Grischun, checken las regions per quella attractività, sa Natalia Weber.
6: C'è adüna de più firmes vengen in Grischun, no saia un giuna surpresa. Manager Andreas Niklisch, professor d'economia pubblica alla scolota specializzata del Grischun, invers il giornale regionale d'SRF. El vezza un grand avantage del Chantun in Conguil culs Oters.
2: Graubünden hat einen wahnsinnigen Standortvorteil durch seine hohe Lebensqualität. Und spätestens seit Corona stellen wir fest, dass die Angestellten, aber auch sogar die Firmen selber sehr großen Wert darauf legen. Und das ist ein großer Punkt, der für Graubünden spricht.
6: Er il Grischun combatte con la mancenza de personale del FAT, ma que saia de partua dusche. La haute qualität de viver giudia al centun in cui sconex.
2: Wir haben einen starken Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter in der Schweiz und deswegen ist das dann ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch die Firmeneigner gerne dort leben, wo sie gerne leben wollen und das spricht dann auch wiederum für Graubünden.
6: Wie poch importante sei eventuell la concurrenza d'impostes trenter ils centuns. Qui perce la Svizzera es tegna in frattemp alla tarife d'impostes della OECD de 15%. Per cui non sai la tariffa d'impostes bassa, quei ci desinteressant per enterprises, ma bain la stabilità. Vuol dire che la tariffa d'impostes non es müdie tot a temp. E quei sai il caso in Grischun.
2: Da wird sehr moderat nur etwas getan und vor allen Dingen auch in Rücksprache mit großen Unternehmenverbänden. Das ist das, was die Unternehmen dann auch wirklich schätzen.
6: Andreas Niklis es sapie bein imaginiert, chel chantun attira er in avenir enche de pü enterprises cu cui chel perda.
2: Ich würde sagen, das ist sicherlich ein längerfristiger Trend. Ob der jetzt wirklich langfristig ist, das werden wir sehen. Aber zumindest für Mittelfrist würde ich sagen, ist das etwas, was dauerhaft für Graubünden spricht.
6: La qualité de viver dimene un avantage de location per firmes. Il expert nu vezza nene un giun motiv per cece qui es ves de müdir il prossim temp.
4: Natalia Weber ha reportau de wart al Canton Grischun che se muss es colliuc attraktiv per facentes. Adun sein se mince cas e di al Canton se muss es per quei es colliuc fitch attraktiv per diverses occurrences. Ina premiera dati son de proxima. Palam prima ga insomma a la fiasta de locia Grischungla runese l'engedina bassa, liuc a scuol. Si la motta na lunz, sin 2.150 metri sur mar combatten l'autra sonda, cien ven luciaders pel titel. Dentre els è al reg de la locia Armon Orlik, ni è Christian Biesch de Tavau Sertic, ni è Dominik Schneider del Canton Turgovia. La fiesta dat via la vur, spela stazione della pendicolara Motten Alunz installation rodon 300 volontaris e volontaris in enorme arena de loce con

0: Ogna sunt 2.150 meters sur marsch, nu chütain da quei quatter resiadits orinchs de resiadits la stupenda culissa al panorama de las Dolomites de l'Engiadina Bassa, al Pisoc, al Lisciana, un pa plü aval al Scialamberti, las vals laterales, la val Scharl Fitch Cuncianta, la val Plafna, la val Duina, ed es propi sco aint in un cudes da reclama qui a pala region. Sper mai sco dit al vicepresident Presidente del Comitè d'Organizzazione al Chef dell'Infrastruttura Michi Behr. Si fu sonda stredes da juni, si esco ci fu sozzi, allora fu si proprio in di perfetto per la rotta Grigiuna-Glaronaisa.
1: Qua fu naturale, ma c'è il sogno, ci fu si esco oz, potesne far in una festa denar, ed è ciaut, in una massa ciaut, un po' in vent, super.
0: Al Resiadic, circa 90 cubic, se ni transportala fin de l'emna passada, se qui sulla Motanalunz, una parte delle tribune se sono qui, al camion grand con altre infrastrutture se sono qua, c'hai, es pel moment son a qui su in piazza ci avu podau cominciar da installar da montar.
1: Al punto non ven qui il resume, qua ven us cominciau a far pronte le piazze, in una parte della tribuna, la tribuna viene messa sui pushman, da man viene la tenda, montano la tenda, allora oggi vengono pais per la tenda, vengono banks e maises, e vengono la prossima charge tribuna, se si intera travasch, la roba per fare la stalina, per il taur viene sui oggi, e questo è un po' di lavoro.
0: I dasco in piccian comuni, se ven sco jast da questa lotta proprio con la pendicolare l'accesso sulla stazione da Montogna, se non ci in su verso quella, esilura quella via da slotaders con differenti stanze, la possibilità di dire ciuter al tempio, alla tenda con antes premis, e allora se ven io qui proprio a intila arena. Un bel portrait ci si mosserà qui in sonda.
1: Ma fece un bel portretto, se questa contrada intorno, quella vista ci sa sui quali è einmalig, come si dice, ma non va in un lavoro finché guarda ora il ritorno.
0: Circa 300 volontari metterà una dir tutta qui, wo auet zadat peda, si vede ad essere forza il stantarent, ma wo auet peda appunto fin venderti finché tutti si l'ora pronti.
1: No, in Zürich è un tempo onda da fabbrica sui tutti, noi siamo in città sui qua circa 15 fino a 20 volontari ci aiutano a fabbrica sui. Ed è penso che Laura fa tanti in mezzo, loro arrivano qua a fare fino a vendere di zaire.
0: C'è solo le grandi sfide.
1: Ma la più grande sfida è naturalmente tenere su con tutto il materiale, le vie sono tutte nere, non lasciano essere massa blitz, non sperano che Stefano non venga massa blitz. In generale, naturalmente, quasi la flotta, l'infrastruttura, la spendicolare, se tutto va a mano, questo naturalmente non è bene.
0: Appunto, quella può dare un'occhiata naturalmente, ci dice qui a forza, dice qui a laua per il grande bullo sotto la pendicolare o sotto la stazione a una slotata, la possibilità di dire, di smuovere, di scaldare. Da là a una donna che vuole stare meiner su Blair, può dare profittare da Blair, ci dice qui a sull'ö.
1: Qua è so c'è, also, grazie alla pendicolare, per noi, also, qua naturalmente in grande sul left, c'è la pendicolare hanno una grande infrastruttura su qua, qua è super, e manca gli stessi, non stanno gli stessi torsi toilettes, per le toilettes vengono messe per stino, per gli anzi due container toilettes, ma le dusche mancano, vengono anzi due grandi container per le slotate possono fare la dusche, e halt tutta la gastronomia in Eremo.
0: E fosse una stazione comune più semplice da fare, c'è una grande lotta, con cui ci non sa da meiner non pro, c'è da Blair, tutta quella idea di venire sulla motta, di fare una lotta su 2.150 meters, è cresciuta, come un po', orda di una idea da biera.
1: Questo sì, quando avevano in Sezzuida, per vedere il Ciauter, Andri Po, Bernard Eschbacher Idei, là aveva detto Andri Po, ma perché non fai questo pronome questa festa? E allora aveva semplicemente un supermanzi, ormai io vuoi essere qui.
0: Quasi tutto pronto, allora garantì la fine di quest'emna, sono già allegra e al più ferm in sonda, quando ci vendite per la prima giada ben ora la sot, manna, e tosa, e la lotta comincia.
1: Ma è molto difficile per noi, ingegnerie, lottate, ci possono fare una festa qui a casa. Sono molto contenti, non vengono quattro ingegnerie, ci vengono qui a fare la lotta, ma è che fanno il bene.
0: Stupendo, ed in avanti, buona fortuna con Fabrizio su tutto. E tutto questo ci interessa per la lotta, sarà un'ora in sonda strada da giugno. A qui sulla motta nell'unzo, sur squal, sono 2.150 meters sur mar. A ciutere appunto, a splinaus, della regione e del contorno.
2: Roman Dobler.

Il discurs con il vicepresidente della fiesta dell'Occia Grigiun, Glarunese, a scuola Michi Bär. A scuola sono due sonde in mano, a si lusse dir tutto pronto. Non vende le occhie, vai libero, a lui anscevano le occhie, del reminente per tutti che sanno, può essere sets a liuc, dati ed visitano scuola livestream sinrtr.ch.

0: Lau neuca vischala, pullovers, instruments a plattas veies vegnan presentadas tot ensemen per in fegbien prezi lau ai sedire franc in mercau de plois. Ni cofo si forse pitosch cun un vitir in rosari, ni forse in crucifix, ed eets ai dau la sonda vergada in chuat. Las horas dominicanas de la claustra de Ion anum nademen rumiaulur celes, adan mercadau la sonda vergada. Lucia Parolini è stata per noi a quei mercato di plois speciale.
1: Fin già avanti le 10 buon'ora è l'entrata della clostra di Lyon Plaina.
2: La Lyon spetta ce la porta in rivida per poter riguardare i sciazzi che le sors dominicane vendono oggi.
1: Punto le 10 arriva la sor Ermelinda la porta. E le liot, giovane e vel, vanno in fuolles a te porte e cominciano subito a avere tras tot per poter grampare il smelder sciazzis a movancia otters til scoverischen. I novenien bevendudes crucis, rosaris e portrets religius, da vascella e vases, stoffes e pullovers de lana, fina mobilia e clinuts da e delle stottes de cetar qua. Tanter le fuolle de liot porta una donna fin già blera roba in le braccia. Ella è viaggiata a posto della Valmüsteir fino a Lyon per percorso merciale.
3: Ho fatto una prenotazione per essere qui alle 10, perché ho pensato di essere qui a qui e sono molto contenta.
1: Ella è mossa che ce l'ha città, chandeliers d'or, stoffes albes, un portanotes e a modo più chandeliers.
3: Dall'ain è quasi difficile da trovare, no?
1: La liot para venir preparada e fingia de savair ce ci cercen. Uscea, per exempel, un omen ci desnu con un metro a bindè e mesura las valis per cetar la dretta.
4: Quella drovia per un collega che ha in auto vegli, in oldtimer, a drova de mettersi de vosella. A de gici un cureu in, a do se va un flau in.
2: La blera roba non ha su un prec. Is po di mene decider svesse quant ci svol pagar per quai ci sa cetar. Tutti i raps vanno in la cassa delle sors dominicane.
1: Era il corridore l'entrata e splaina con roba, e in una ciombra il più de vovart sono instrumenti di musica, pitchens e grons e divende fatte vendu un orgel. Ed er chitarras e mandolines vengan vendudes, si saia co instrument o er co decoration.
5: Dann hab ich ein Musikinstrument gekauft, obwohl ich gar nicht spiele, aber ich fand ihn so schön und ich erinnere mich ein bisschen an meine, ich bin aus Portugal und dann, das erinnert mich ein bisschen an diese Musik. Vielleicht lerne ich jetzt ein Instrument, wäre schön.
2: Il mercat de Puls a l'eau, per qua c'è la clostra de Lyon des nir vendude. Sion che le sors dominicanes diventen ad una più pacas. La sor Ermelinda quinta.
6: Nus essenem 56 sors che alla mesa d'ad, circa la mesa d'ad, quelle sors vengono tirate, san strugien tuon, ni van con rollatos, come si scein, ni alla socia de rodes, ad scia va coi rapid con nus, aber coi nos realità. Kanus stuanus se vese en, kanus stuan mira, coveninus naven, kunus raube.
1: Le sors fan in imperons mudada in una part più piccina del real della clostra. Per quai sono fingiades per un temp a cerciare insieme la roba ci desnir venduda. Pro quelle lavur survenien le sors sustegn. Tante rotter de Yolanda Hassler ci lavura per la clostra ed aiuta a preparar il di de dots. Ella dice ci dette moblere lavur.
7: Es ist sicher nicht der letzte Markt, weil es sind auch noch in den Kellern ein Haufen Sachen, die es nicht gelangt hat, um durchsortieren. Es wird dann sicher auch mal noch Zeiten geben mit Möbeln, wo es dann auch noch mehr Möbelstücke dabei hat. Im Moment ist mal angedacht, dass wir einmal im Jahr sicher so etwas machen und vielleicht richten wir sogar eine kleine Brockenstube ein.
1: Ed uschea des pass per pass es schwedar le Klostre de Lyon e far platze per un nov chapitel. Nu faia però un pa mal de turcungiade tante robe ci sa dovrà tot la vita. La sor Ermelinda.
6: Nein, quei nostra realità, nus prender nur knus marins, wenn es prender nur knus. Ja, wenn es moller, la camisa knus wenn am nen. Allora, Ja, bitte, wenn ich ein gutes Moment habe, kann lesen, dann, ja, das andere war, kann ich noch so weiter, kann ich in eine Wohnung kommen.
1: Uschea sei per ella eher eine Honor der Wehrer. Quantas Personas ci han Interesse wie de la Robe ce les venden de lur Klostra. Ed il die de Dots pare de desser un Success. Fin già mezzdì es wetze, ce blera Robe es nüde comprada. E d'una de più persone abbandonano la clostra con tasche pleine.
0: Ecco, was ist auch per Oz, damit die Olivia Christen a preparau präsentau vus les Novitats. Giancarlo Candines ist aus responsables pels Contents. Mio nome è Anneslina Quinter, a quei Magazin damit die a tot les Thematiques vitier am Fleis vus. Schkodine Trenus, ella reit sin rtr.ch. Che continua a per voi dalla mesa con le gratulazioni con Sergio Guetti. Demai vart, divisi il vostro in bisogno entro mesi. A vinevon, vi applaudisci in nostre ondas.

0: Il era sa dodo giamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Anceva l'emda con festivare il zon, certo era un bel esce ed anniversario, sozzi il occio da zarcladour, lascia gustar le sturtes, al microfone Sergio Guec, giovei schmelz moments. Tot bun a pigliano of da veta a vos otters ci vez il zonzoz, parenza ci der olio zer la turta, cun oc candeilas per a zuflarur elas. Ivagna num nada manc sonnas ruenia, gratulaziuns pigli anniversari da oc ons da Morena Lander a Savognin. C'era Morena. Nosat gratulain da tot cor, sentis ociava l'anniversari e giavijagna piglia futur angal il miglier, resta usceia in acera, scucite ist, perché ci usceia at vainza fitch gugent. Cheglia tot ed anc bler da ple at geveijan il satis genitors Marcus e Melanie con Alessio, tate e tata, Vanessa e Jon con Mael e Sina, Lorena e Filip con Ilaria e Chiara. Gratulation da tot cor oz piglia anniversari da ocions da Morena Lander a Savognin. Il geveij da musica è Zucchero, Baila Morena.

0: Musica d'anniversario per gli anniversari da Ochons, da Morena, Lander a Savognin. Il Zons oz er Ilana Steiner a Lax. Ilana Steiner cumplanescia il Dijavel Natalezzi. Cara Ilana, d'accord, gratulaina nus a ti sentiu diajavel anniversari e giavejain tut mo il bien, surtut buna sanadat, il pli important insumma. Denton era tut quei che ti drovas e tut quei che ti giavijas. Stai vinavon a Cina, cara, legra, marvegliusa ed engrazieivla, buaba, sco quei che ti eis. Ti das a nus mincia di in motiv dad esser loschs sintei e gest per quei vai nus nundec bugentei. Stai exact sco quei che ti eis. Nus s'allegrein da fa fiasta con tei questa sera. Ina gronda strocla da tiu bap e tia mumma e da tias soras Jael e Aila. Il dijavel anniversari da Ilana Steiner, dati la musica da Matteo De Funz con Giganto Nus da Coco.
1: Signore.

de mountain niesters al pool. Si jen asti minchin che vol. Cala speras al cantun de USA. Chilada is bo am blida. Important asti ebu muka. La bar per drinks mi da. Quella ai fake sempre dan fla. Am jetz al cortin sot la palma. Aha. Quella coda si ele si lunga balletia. Fenni si verda ja waile suletta. E mi cortin e la palma centrala. E la regione pi biala. De petut sei bi quei klar de mi. Spagna, Grecia, Italy. De petut ein spagé quei klar de mi. Moi mi cortin. Aisi pi bi.

0: Coco bello.
1: Amore, non è bello se non mangi coco bello.
2: Coco bello. Coco bello. Coco bello.
3: Per l'anniversario da Dijons, da Ilana Steiner Lax. Nusch da Coco, Matteo de Fons Giganto. Er intanto la nostra runda da giubilares e giubilares e oz in giubilarci abitescia a Ramosh Jacen Blanc, el cumplanescia oz il 65 anniversario. Ciar Jacen. No, gratulaine, gevejaina tai tot il bun, sandai fortuna, gioda teis anniversari, e no az vezzain quista saira, tia quinada, mengia fila e domenic con tot la braiada. S'allegran schon da poder festivar questa saira il pitart, il cumplion da 65 ans da Jacen Blanc a Ramosh. Il regal da musica pil giubilar è schonosa pront da Slauko Ausenik il nunamlidabel Trompeten Echo.

Con quel trompetan echo, il Pitar Dossa varola erancet la festa da cumplion ter Jacen Blancara Musch, el fascivesce oz gli anniversari da 65 ons. Nos proxim giubilar abitesce a Coira, Robert Cavegn. El cumplenesce il 80 val de da nascenza, per quel anniversari vainza survenia gratulazions. Ils gratulants scriven, car Robert, nus gratulainati da tut cor, sentiu 80 natalezi e giavijainati tot bien, buona sanadate cun tantiencia e che ti possias aunc fa bia bialz viadis nosa biala tiara. Gauda oz in belezia gida fiasta, quei giavijanati da cor tia donna Bernanetta e Mike, Arno, Rafael, Kaya, Saraina, Marilu, Alina e Leana. Piglia 80 da Robert Cavegn a Coira e nia giavigia Heimweh Hadigern.

Piglia o chantava l'anniversari da Robert Cavegna Coira Heimve i hadi gern, ma demo mancera Coira abitescia Margreta Darms erella o oz il zons Margreta Darms complanescia il 86avel anniversari. Carissima mumma e tata, tia gronda famiglia gratulescia da cor sintiu 86avel anniversari e giavisa vina vona bia cun tantiencia, buona sanadat ed energia per il mincia di, bi sco adina eisi da festiva e Cesar Anzeman fa viva e gudi in lauter. Nus essen fecen graziaivels per tei cara mumma e tata e cara zain tei zon fec. Carsa salice e stroclas da tesa fons Rosmarie, Martin, Ursina e Christa con famiglias ed ils dodes beadis ni dodes apostels scoti gis savents. Piglia anniversari da Margreta Darms e nia giavigia Matiu de Funz bisco adina per fare un plagiair special ter calde special oz il 86avel anniversari da Margreta Darms a Coira.

0: Matteo De Funz, Bisco Adina, per fare un plagiar special a Margreta Darmsa Coira e la festivescia Ozil 86 a Val de da Nascenza. Aveir il zons il linde sde fumia curai de sent canoscia erenza ci, ci o oz anniversari, ella o gratulò pil curanto ciaval da sis gender Gian Andrea Neff da Ramosch.
1: E gratulation ma gender vi Ramosch a Gian Andrea Neff. El complice 48 ans, es in super gender, e con quai le sebe stiamo dir grazie per to quai c'al fa per no, e per ma figlia Eremo. E gli ho già fatto un bel dico in questa bella ora e ci hanno lasciato allegrare ma se bot non gli invia questa saia.
0: Tutto buon anche neda a Gian Andrea Neff da Ramosch questa sera in una bella party e ebba tanto è sciona tradia in irò a dar egna sciannosa bler plagiar con il cupegna da RTR e questa sera in una ficcia bella compagnia. Per ulteriori gratulazioni 0800 20 25 30 WhatsApp sore essere fitch pratic per gratular 079 270 07. A Lax vanza schon podia gratulare avanta Ilana Steiner per ella vanza anche quella sorpresa. Cara Ilana, nus gratulaina ti d'accord, sintiu diejaval di da nascienza e gevejaina ti tot bi e bien clece ventira massa bialz moments cun tes hobbies ina pluna interesse plages buna sanadat kil soleil sclareschi adina en tiu cor. Stai ina cara buoba sco tocan da cheu. Nus zalegrain da festiva oz ti ubi natalezi rodont anzeman con tei. Quei giavija da cor ti adecia Ester ed aug Dani sco era il tat Marcel. Ci termetan tot ils migliers saleize d'auguris pil anniversarioz da Dijons da Ilana Steiner a

0: Las gratulaziuns tererte eri l'indes de differenz c'è a nozze anniversari panosa s'allegrar Allegra Marianne Danuser a Pardel
1: Allegra Eu es pugent gratulo a li chas per melche da Valchava, sinze eu crei che ci un ta quattro di da nascenza, a ci vige a del tutti bien e in Belgi. Allo sha un nos a Pierdia, la vigna da Nusa, da Nufana, vean tutte jons, e a tutti bien nus vasain lumea fern den lotter. La Laura Mahenetti da Schiet wäre noch 10 Jahre. Da tutten zusammen lässt gratulati, wie sie a tutti bien.
0: E che il con musica popolare della Cappella Soldanella.
1: Questo c'è per tutti. La Laura sa saltare un po' con alla Lavinia per la credo. E poi gente a picciare per melcere questi CB.
0: Allora speranzaci che gli euscia e Tarmatagni era fece con gente quel regal musical per Elz Treis Cionots e il Zons.
1: Grazie,
0: Felice. Già veis, un bel zio, ma zde tot bunga, Marianne Danuser.
1: Ma dema, ma in grazia, adia.

0: Musica populara per treis ulteriurs anniversaris. Oz Laura Mainelli a Schet complenescia Enon la vigna da Nusera Nufenen. Pos allegrar oz digli sis anniversari da Dode Jons e Casper Melcher a Valciava. El complenescia oz il 84 avel de da nascentia. I dat ulteriurs gratulazions agli telefon è in gratulanda da Vazzerol. Buonasera Diego Quint.
1: Ciao Sergio, qua il Diego, precis.
0: A chi l'essas gratulare?
1: Io voglio l'essas gratulare nel nome di mio fratellino, Alex, Franco e Marco, a gli anniversari della nostra cera mamma Letizia, Quinter, Erde, Vaserolz. Ella ha meritato di fare una bella festa e ce l'ha stessa, c'è scu ce la sei, e non si graziamo per tutto che ce lo faccio, in tocca a noi, se che ce ne lo fare in avanti, ci bisogna blare amor, armonia, lecce. E sono andato per il prossimo sonno. Quella bella canzone preferita da Della è 12 Briganti. Grazie al Fitch.
0: Facenza Gugent, quel plagiair ozer per Letizia Quinter, irella ozenten quella runda da giubilares e giubilars. Vos otters en affic bella festa d'anniversari Salezza Vazzarol Diego Quinter.
1: Grazie al Fitch, tot allegre. Ciao Sergio.

0: Ils Dodas Brigants, la canzun preferida da nossa giubilara a Vazzarol, Letizia Quinter, il cor ver il Salouf o ambelia il 86° anniversari da Letizia Quinter.
1: Per vos, con vos.
0: Gratulazions via WhatsApp. Oz po Taina Kofler da Vetzwil festeggiar seis 36° anniversari. No vuol dir Luana, Yara, Sandro, Fredi e Natalia. Gratulation e giovisan tot il bun sandai blera fortuna, una bella festa e arrivair.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: 83% delle imprese nel Grigion iniziano a fare test con l'intelligenza artificiale. E l'invien passa alla hotelleria Grigion ad un brato Tina Bleres per annotazioni sco l'on avanz. Come ad usare il tema, oggi le due, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. La maggiorità delle imprese nel Grigion iniziano già l'intelligenza artificiale IA, come mostra una ricerca che l'Unione Teciala dell'Economia Grigion ha fatto con più di 320 imprese. Per Blair, le imprese sono iniziate anche nella fase di introduzione e scolazione. 83% iniziano IA o fanno test con applicazioni corrispondenti. Le imprese cercano possiamo dati di aumentare l'efficienza era in vista la mancanza di personal qualificat, quai resta la pli gronda sfida delle imprese grigiunas an indicia 44%. La hotelleria Grigion ad Umbra la stagione d'invierno passata radont 3 milioni per notazioni. Uscien las cifras restadas stabiles comparalia con la stagione d'invierno 2024-2025, quae mussan las novas indicazioni dell'Uffici per Economia e Turism del Grigion. Dallas grondas destinazioni an Lai, Flem Lax ed Engiadina San Murezzan pudinu dar circa tutinas pleres per notazioni perdite saida en l'Engiadina Bassa et Arosa. Visur l'entira Svizzera nas cifras de pernotazion del envirn passà procura per un nov record con radon de 12,7 milions pernotazions tenor l'Uffici Federal de Statistica e qua in plus de depliche in percent. La Repower ha terminato la rinnovazione totale dell'ovra idraulica Ova dal Valun a Silva Plema. Quella è usa puspevi della RAIT. Le lavori di costruzione hanno cominciato l'avril 2025 in aia investì radont 10 milioni francs, scrive la Repower in una comunicazione. In sa rinnova l'ovra idraulica completamente davanti della cifada d'aua e fin per la turbina. E la fornesce in terz della forza elettrica che la Vishnanka da Silva Plema trova. Il primo traverso Zuaz 2026 va questo a Viola Cadruvi, delle 17 inoltrazioni anonimizzate, idee ed extracts de text per il nuovo talk de teatro romanzo. Alla giuria elegì il talk de Cadruvi con il titolo Contes Gadas. E va per una donna che viene confrontata con una situazione esistenziale, se om a affaires. Il primo traverso Zuaz è dotato con 10.000 francs e viene surda il 27 de Cercladur, scrive l'Unium Travers. En una comunicazione. Le tre istituzioni portate da questo progetto sono la Vishnanka de Zuaz, il Liceum Alpinum e la Lia Rumantscha.
0: La meteo.
2: Il centro-mes di se formano ad una pli nivels, sporadic dati uradi su Urizis, demaun esi variabili sur tracce per part plovi e vi marcante main pli freit, oce in le temperature maximale a cuire ter 28 gradi, demaun mo anche ter 19 gradi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Uns cuvridas hits e sempre verts. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: 83% de las interpreses en il Grischuni zeggen nu fan tests con l'intelligenza artificiale. Ed in Svizzera il numero de triebs de lufs cresci l'on passa per 4 in total 43. Come dus dels temas, oz las trais, mio nom è Olivia Christen. Buonasera. La maggiorità delle imprese nel Grigiuni segge già l'intelligenza artificiale IA, che mostra in ricerca che le unioni speciali dell'economia Grigiun a faccia con più di 320 imprese. Tra le imprese sono in stentante anche nella fase di introduzione e scolazione. 83% non segge IA o fanno test con applicazioni corrispondenti. Le imprese cercano possibili dati da aumentare l'efficienza era in vista alla mancanza da personal qualificà. Quai resta la più grande sfida delle imprese grigiunas an indicia 44%. In Svizzera cresce il numero dels triebs de lufs l'an passà. In Zaia pudì confermare in l'entir paiais 43 triebs, quai in 4 de pli che l'an avanta, comunicia la Fondazione Cora in 6 rapport annual. Concret, ein ils experts, els expertes pudì comprovar 350 lufs in Svizzera, quai in plus de 30 lufs. Per la prima giada, essa formà in trieb de lufs in il centun sur Silvania, in ulteriore essa formà in il centun Neuchâtel. En il Grischun dati actualmein 12 triebs de lufs, quai tenor l'uffizi da Ciaccia e Pescia. Sur il territorio nazionale della Lettonia han avions de combat franzos della NATO saita giù in a drona a comunicà il militar letton. Davart la derivanza della drona nan ins bec fac indicazions. Per in temp han ins installà l'alarm d'aria, abitantes ed abitants en ils territoris de confin con la Russia ed il Belarus han ins intima de restar a casa. Il Stadis Baltics, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania han registrat pi plira semnas in augment da sgols da dronas e dronas che crodun gius in lur territori nazional. Da vendel funadur duainins pudair importar marcantamein pli pauc a cial liber da dazi en l'Union Europeica ins vol schmesar ils contingents. Su entre il Parlament de l'UE a usar il cusel il stadis com members de l'UE a prova in ordinazion corrispondenta. Per l'arcial ordaifer dels contingents vala da vendel proximais dazis da 50% en stalsco en finusse 25%. Spertuciada e era la Svizzera. L'UE vol tranter auter impedir in surproduktion e proteggere il marcià europeic della concurrenza tras acial bun marcià, per exempel, della China u dall'India.
0: La meteo.
2: Il centro mezzo sa forma una linea di pli nivels sporadic dati uradi su urizis. De maunesi variabile sur tracce per part plovi e ve marcante main pli freit, ozen las temperaturas maximales a cuire ter 28 grads, de maun mo angter 19 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il centro mezzo di der RTR. Un sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En il centro de Savognin dati una nuova surbaegiada con desdoce in primas abitazions. Ed in Svizzera il dumber de triaps de lufs cresci l'an passà per 4 in total 43. Come dus dels temas, oz les 4, mio nome è Olivia Kristen. Buonasera. A Savognin, la nuova che l'anterior hotel Danilo era, veni construì in nuova surbaegiada con abitazioni e butias. La vicina anche ad accorda la permissione di costruzione per il progetto Residenza Danilo, a comunicare la possessura dell'immobilia la firma Salve S.A. con la sedia a Gambarogno in il Tessin. En il planterem dati trantar autri in abutia del COP con una surfaccia da 550 metri quadrati e nel dus planzura construction ins desdocien primas abitazions per affittar. La vertura è planizzata la stat 2028. In Svizzera cresce il dumber de triaps de lufs l'an passà in saia pudi confermare in l'entir paiais 43 triaps, quai in 4 de pli che l'an avanta comunicia la Fondazione Cora in ses rapport annual. Concret, ein ils experts e les expertes pudi comprovar 350 lufs in Svizzera, quai in plus de 30. Per l'imprima giada sa furma in triap de lufs in il centun sur Silvania, in ulteriore sa furma in il centun Neuchâtel. En il grigiun, dati actual, ma in tu Streps de Lufs, quai tenor l'uffici da Ciaccia e Pescia. L'Iran ha declarato che sias operazioni militari contro l'Israele sain terminadas ad interim, quai a comunicia il comando comunabile delle forze armadas, en in declarazione che il radio statale ha derasà. Il medem moment alla Repubblica Islamica avvertì da tacces pli grondes en cas che l'Israel continuesce ad attacciare il Libanon. Avant il presidente americano Donald Trump pretendì una fin immediata dalle attacces vicendaivlas trantr l'Iran e l'Israel quai en messadi sin sia plataforma Truth Social. Sur il territorio nazionale della Lettonia hanno avviuns da combat franzos dalla NATO saeta giù in drona a comunicare il militare letton. Davarta la derivanza della drona non in svec faci indicazioni. Per in tempo hanno installato l'allarm d'aria abitantes ed abitants en ils territoris de confin con la Russia ed il Belarus hanno intimato a restare a casa. Il Stadis Baltics, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania hanno registrato da più resem in augment de Schgolz de Drones e Drones che crodun giù sin lur territori nazional.
0: La meteo.
2: Il centro mes di forma nadine de pli nivels sporadic dati uradi su urizis de maunes i variabel sur tracce per part plovi e vei marcante ma in pli freit oz en las temperaturas maximales a cuire ter 28 grads de maun mo anc ter 19 grads.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi tar RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

cura che sport, tradiziun e natira s'inscontran d'ina festa tradizionala, l'ura aliau la festa Grischun Glarunaisa da Loggia. Questa giada è il cunz da scuol simultan a lunz. Su andai la festa dal 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan a Lieu. De pli infos chattais-vus in rtr.ch/sport.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz, scuvrides e hits.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: E vegn actualmein begiau dretg a Seniester al Cantun Grischun, a deschaia spetcha questa sera in qual plazzal. Serveniu gli sverde per begian tuan, or di anterior Hotel Danilo a Savagnin, che depi ons viz doi diventa in center de compra. Svender liung vi a nou, oz ufficialmein anciet a begia, les lavurs de construcziun del Hotel Flats a Pontresina anciet culem prima badejada. Ad aquera, vem begiau depi biebein inonamiez ad in seis in Bunavaya.
2: Bis jetzt hat es keine grosse Unannehmlichkeiten oder Schwierigkeiten. Man ist wirklich gut vorangekommen und es ist alles so gelaufen. Auch das Wetter hat mitgespielt diesen Winter. Man ist genau dort angekommen, was man eigentlich vorgesehen hat.
1: Ein wenig viel im Zentrum, das die Uni Studenten und Studenten. Ein neuer Campus der Schule Alta Spezialisata, den wir uns für diese Serie in einer Visite sind Platzal. Ihr lasst schon am Mikrofon Anna-Seline Quinter. Eine gute Serie. A Savagnin ist es definitiv. Es ist eine Filiale del COP. La Vischnonka de Success a Daulu Bientscha de Begia al Projekt Residenza Danilo. Als Details sa Federico Bellotti.
3: Il anterior Hotel Danilo, cio screci storge a Savognin, stat cio pidei veit. La firma Salve S.A. con sedi a Gambarogno, a Intil Tessin, o acquistò l'immobilia e planisesce in usurbiagei de moderna. La fegnameira è da stafere nof lidantupada per indigens square per turistas e turists. Luzi Toman, il presidente della Salve S.A.
4: Il plagecre è fil di rond, perché ci vanno i regini in recurs e che è natural. In grond gudogn per il time ci vanno ozzende non ci dati il plede che alas rimarces.
3: Il pigrond fittadin della residenza Danilo è il grossist Coop, che derva in una filiale con 550 metri quadrati, che è la grondezza della filiale da Rosa, né che la da Zernetz. Noah Horlacher, il pledader del Coop dei...
5: Unser Ziel ist es immer, zum näher bei unseren Kundinnen und Kunden zu sein. Und da erreichen wir auch in peripheren Gebieten. Also das ist definitiv ein Gebiet, das wir so haben wollen abdecken. Selbstverständlich die Durchfahrtsreisen, die passieren, sind sicher auch attraktiv für uns. Aber für uns ist vor allem wichtig, dass wir für die lokale Nachversorgung einen Mehrwert bieten mit dieser Verkaufsstelle.
3: La parcella 40-42, lanciata dalla Vischnanca da Savognin, Scinzvigno da Kunter, vigna becple perseguitata ven avant per una filiala. Lo veva il Coop con Protaragn avant in Peronz. La residenza Danilo preveis per il Coop da realizar erotres buteies, gio definitiv è ci date una farda Flours ed una filiala del Caffè Casparin. E la banca cantonale, ci si accatta già ozza in il biec del Hotel Danilo, venne avanti a restare lì, dei Luzi Toman, il patron da costruzione. Il prossimo passo?
4: La fine meira fu stupendo, ci sono anche da fare la sanazione degli aspetti e forse anche scarpare giù. Che già anche stone, ci fissano già fit bagno avanti, ci che il mobile che stone, ci avanti a primavera, ci reiva l'orlo
3: Part del progetto è nerdis docian premas abitazions, con una grandezza da 2 metri fin 4 metri stanzas.
4: Io creo la combinazione, cosa farsi, va in sottante con le premas abitazions, che è un gran basino in sursese, e che ne fece una buona combinazione, e che date un po' più traffico, un po' più vetta, e tocca questi stati, lo vanno anche bieci del lavoro, anche bieci sono profittarli dall'altro.
3: Il costo della costruzione viene in becce comunicies, la finanziazione sei però garantita dei Luzi Toman. Se tutto vuole tenere plan, derva il nuovo center il mezzo di l'anno 2018.
1: Federico Bellotti diventa la nuova filiale del COP che viene costruita dal Vegli Hotel Danilo. A noi restiamo dal Grischun e dall'economia. L'Unione Teciala d'Economia del Grischun ha fatto una ricerca con varie 320 imprese. Quella mostra che la grande parte delle imprese del Grischun fa già diver dell'intelligenza artificiale. 83% delle facenti ne seggen IA, ni fan tests con applicazioni corrispondenti.
6: Forse efficienti in tec pigrondes, ni facenti maseunas, aber efficienti bei pinches, ni uca in nuova generazione a preventer meun las hotes, also preulefficienti, ni bagaglia silefficienti, che un marci ozigli schon relativ men bia, digital de vos dir, ja so minceton sur staus, con nunsch che las facenti sein schon al grigion.
1: Quedi il direttore dell'Unione d'Artisanati e Mistrin, Maurus Blumenthal. Tutina ha intenor la ricerca biaras facentes a una fase di introduzione ad escolazione, las facentes in cui erano possibili dati per aumentare l'efficienza e investire alla mancanza del personale qualificato. 44% delle imprese hanno indicato che scuola più grande sfida che resti. In Schweden per certins e certines ei è al luf. De letz ei dau pi biars en Svizzera iom vergau. Las novitats cun Olive Christen.
7: En Svizzera cresci il dumber de trieps de lufs l'on passà. In zae pudi confermare in l'entir paiais 43 trieps, quai en 4 de pli che l'on avant a comunicia la Fundazion Cora en ses rapport annual. Concreta in ils experts, les expertes pudi comprovar 350 lufs en Svizzera, quai è in plus de 30 lufs. Per la prima giada, essa forma in triep de lufs en il centun sur Silvania, in ulteriore essa forma en il centun Neuchâtel. En il grigiun date actual ma in dodo strieps de lufs quaiten uffici de ciaccia e pescia. La Svizzera compra novs systems d'artiglieria en la Germania. Ins ha sottoscritto in contract con l'interpresa d'armament tudescia KNDS, quel compiglia 33 systems d'artiglieria a comunicia la Confederazione. Questi systems vengono montati in els panzers da Piranha e forniti davanti al 2030 all'armada Svizzera. Questi systems d'artiglieria doen reemplazare la Ubica armada che l'armada utilizzesse da Pipassa Ciuncantons. Grazie als novs systems d'artiglieria vuol l'armada migliorar l'effekt contra miras per terra ed uscia era rinforzar la capacitat de sa defender. En Svizzera date in l'avenir in system d'informazion central cum datas de vart scussions de tur la Svizzera. Suenter cussel national aer cussel els centuns dagli sverda per uscir in system. El approva in a completizion de la lege federala de vart las scussions e concurs. Becian clair è che la Confederazion può delegar il managi de quest system d'informazion central a privats. Però de questa de vosa differenza va la facenta en a vos en il cussel national.
1: Anders mit ein Sinn Palenkau international. So enter la nova escalation denter el Israel de Iran par la situation silmains pel moment de se calmar.
7: L'Iran ha declarato che le operazioni militari contro l'Israele sono terminate ad interim, ha comunicato il comando comunale delle forze armate e in una declarazione che il radio statale ha derasato. Dall'altra parte era l'Israele annunciato di interrompere le attacche sin gevist il presidente americano Donald Trump, rapporta l'agentura di novità DPA, con se riferirsi in una fontana israeliana. Avanti il presidente americano Donald Trump pretendì una fine immediata dalla las attaches vicendaivlas tranter l'Iran e l'Israel, quai en in messade sensia plataforma Truth Social. Sur il territorio nazionale della Lettonia, an avions de combat franzos della NATO saet aggiù in drona a comunicare il militare letton. Davart la derivanza della drona nan ins bec fac indicazions. Per in temp an ins installa l'alarm d'aria abitantes ed abitanza in ils territoris de confin con la Russia ed il Belarus an ins intima de restar a casa. Il Stadis Baltics, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania han registrat de piplire semnes in augment dals scols de drones e drones che crodon giù sin lur territori nazional. L'Unione Europea trasferì ulteriori 2,8 miliardi euro all'Ucraina. Il tempo e l'engaggio dell'Ucraina per realizzare riforme importanti giustificano questo pagamento, ha dichiarato la commissaria per l'extensione Marta Kos. La prima ministra ucraina Yulia Sviridenko ha dichiarato che i denari vengono utilizzati per finanziare le più importanti spese pubbliche, tra quelle spese sociali e umanitarie. Da vendel fene dur duen ins poder importar markantemein plipauk a tschal liber de dazi en la Union Europeica ins vol schmesar ils contingents. Suent il Parlament de lui a osser il cusels stadis co members de lui approva in ordinazion correspondenta. Per la cialor daifer dels contingents vala da ventel proximais dazis da 50% en steilsco in finussa 25%. Per tuciada e era la Svizzera. L'UE vuol tranter auter impedir in surproduktion e proteger il marcià europeic della concurrenza tras a cial bu marcià, per exempel, della China u l'India.
8: Quei dati on provus questa sera.
0: RTL, il magazin della Saira.
8: Schwiedes, Schwiedes, dat ihr dine Puschpei, magari drovi simplemente ein paar Pazienzia. Scheuer, als ist immer ins Staupels Investurs del Hotel Flatz a Pontresina.
9: Der Puschku des Anze dine Incertezze, spokumanzer, c'è venia incia, e oz finel mensch, pudens nus in se, con la prima badiglieda, kumanzer quis projekt.
8: Und del tot via libra. Ei denton Bopel Hotel, tschekes weso meter Krabs de Skirpetsch emvaja udi spitart. Aber Schwiedes, tschekke portoka la Stadt Sidalp, procura Perlina Svensla Schittira, aper lautra e el.
10: Ein Luft erscheint in uns fitsch ferm. Erscha que Luft di Bevrin, que schien noi aus a bitsche plei, ja, otter Lufts, quel Seintin, Seinten la Pastreia, Seinten la Biestcha.
8: Quedi Benny Michael, il presidente della corporazione Dalp Montagna de Chance, mi rende un po' exact in chat della stadion Dalp con lui. Importante per la stazione Dalp, se capisce e mince cas e adina le temperature a Cidat Plievgia, Olivia Christen.
0: La meteo.
7: Demaune mesemnesi variabel, surtraci per part plovi. I vegn marcanto main pli freit, ozen las temperaturas maximales stades a cuira ter 28 grads, demaune enele sancter 19 e mesemna ter 16 grads.

0: Je actualmein in dels grons plazals el Cantun Grischun. Dapi in ona miez vem begiau quei che duei a liunga vesta fa o de plirs logens spaticiai mo pli in al niev campus della scola auta specializzata del Grischun. Con l'onsch che il projekt ai oz a se tot vate noch plan larga cin a visitau per nus oz al plazal.
1: A Scia, tunni pel moment il plazzal del nuovo campus della scuola alta specializzata del Grischun a Quera. Dopo in ogni miez vengi che ho bagiato il nuovo campus della FHR. Il due porger plaz per tocca 1600 studenti e studentes e quai sin quattro alzades. Tano Andreas Kone, l'architect cantonal e manade de construcción, segi la prima bilancia fece positiva.
2: Bis jetzt hat es keine grossen Unannehmlichkeiten oder Schwierigkeiten. Man ist wirklich gut vorangekommen und es ist alles so gelaufen. Auch das Wetter hat mitgespielt diesen Winter. Man ist genau dort angekommen, was man eigentlich vorgesehen hat.
1: Tutina Lungrus vengi bo. I detti a un biada fa, Gielvin Avon.
2: Also der Rohbau muss noch fertig werden, das dauert noch bis im Herbst. Nachher wird die Fassade suchen, damit das Gebäude dicht wird. Nachher wird es dann in Ausbau gehen, das heisst, die ganze Gebäudetechnik muss installiert werden und nachher später natürlich noch der ganze Innenausbau. Also es ist noch einiges, was da zu tun ist.
1: Il Niev Baguette della Scuola Alta Specializzata è attualmente in dels più grandi progetti di costruzione al Canton. Il costo per l'intero progetto è inter 178 milioni francs. Già il tondo 2028 dove il Niev Campus essere pronto per studenti e studentes. In Plan Sportiv, Manager Patrick Baren, der Architekt des Neuf Baguette.
3: Für Außenstehende und auch für uns sehr eine schnelle Bauzeit. Auch Planungszeit für so ein komplexes, grosses Gebäude. Aber weil, sagen wir jetzt mal, alle Beteiligten von den Planern über Bauerschaft, über Nutzerschaft, alle sehr gut miteinander. Das funktioniert sehr gut, die Regeln greifen ineinander. Und auch jetzt mit den Unternehmern auf dem Bau, wirklich, man hat das Gefühl, es haben alle in Freude, sie sind motiviert.
1: Una ragione per quella motivazione si è detta no la moda da bagiare speciale. E vin per esempio, molto vrò con l'en indigene che vin or da varga 30 vishnaunkas grigiunnes. Se la real della polvermühle a Quera marci pia. E se tu vin avanti no plan, lu è il nuovo campus della FHR en bien dusons a fin.
0: Adedin, plazal, mi dente il proxim. Dapi 15 jons dati già discussions. Adapi 10 jons, per fin, plogns, avon la dertira federala. Oz a al Hotel Flats a Pontresina d'Anton fac in proxim pass, cun l'emprema badiada. Esce singuls punct del plogn ai non adina pendens avon la dertira superiore cantonala, alla dertira fac al mars in a decisiun intermediara, cun da iis verde per begia al hotel. Florignuan è staus per nus a quella emprema badiada.
4: In questo momento ha Luis Wieser dazu con uno degli investitori spettosi di Jans. Per sia Hotel Flats sulla Plaza Roseccia Pontresina ha oggi cominciato il capitolo da realizzare i plans.
5: Questa è una certezza finalmente. Noi abbiamo, da più che di Jans, un'incertezza che si può cominciare, non si può cominciare, c'è venuto e oggi finalmente potremmo noi insieme con la prima badiglieta cominciare questo progetto.
4: Intent, Emils Backers già cominciò il lavoro e sul plazil da fabbrica ho qui già ossa una grande fora. Uscecuccia Diego Schwarzenbach, advocat ed un dels adversaris del progetto o dit in vers RTR, saia avent mem un risch pels patrums da fabbrica. Scel cas pendent dell'ur plent davent la drettura superiore a Grischuma, nis decis in favur de dels, pudes queder un stop de las lavors vid l'Hotel Flats. Il cas Pinoche stessen ils patrums da fabrica da fatta fabricir in avos las foras ed eventuels edificis. Cure currenz, spetten els ed ellas osa encia gio la decisium de la drettura superiore e deciden l'ura cuir in avent. Luis Wieser però sai da buona sprenza che els cu investors dell'hotel e già fat tot correct e che il progetto può nir fabricio cu previs.
5: Conosco me dos vila sprenza perché ci nos denno di una giurs che vens un buon progetto, che vens un buon lö e che vens er fat tot correct o per quello non vans nos inse me dubis che nos nurenza quis punct. La domanda era più quen lönj voque encia e rusna però denno di una per Joas e noi siamo ancora in sé con famiglie indigene e vogliamo guardare in futuro e il futuro non vuol dire in 10 anni, in per sé in 20-30 anni, per cui non era quella domanda.
4: E dezember con la famiglia Baumgartner, l'altra parte degli investitori dell'Hotel Flats, as volesse a fare un evento col progetto, ci destinare a costare 25 milioni di francs.
5: Previsto è che quest'anno fanno il chef di questo hotel e che a partire dall'anno cominciamo con i lavori di beton, vuol dire che l'anno sieva, la fine del 28 sprenza, potremmo aprire l'hotel. Sieva allora il boat, 15 anni.
4: Uscelz plans dels investors de l'Hotel Flats corta d'or punt Reginia. Scha tot funcziuma allura propcia tenor plan, as vezzarò in Uperanz.
0: Florin Juan a reportau d'vart l'emprema badiada del Hotel Flats a Pontresina.

0: Anschata miez zirkladur, eisi el Cantun Grischun peregla temps ca la biestia va ad Alp. Ina de las grandes corporaziuns d'Alp è quella della Montagna de Schons. Ella administresce numnadamein gest siat Alps, a tocken 840 animals ca van ad Alp. Quals dis vegnen las impremes Alps de quella corporaziun cargades ad edat in secontes schvides. Toni Polterra reporta.
1: Im Moment vegi pitost pacava dei Beni Michael, il presidente della corporazione d'Alp Montagne de Schons, che il fece schon in pochi tos. Lava e per dei ruscia la base per il funzionare della Alp. Che tos però fu eri l'auf. Erst il cantungo eliminò i trop di beverin, nof l'aufs sei in den turn.
2: Ein l'auf verscheint in us fitch ferm. Erst quel Luft di Beverin, quel schinum noi aus a bisschen play, ja, otter Lufts, quel Seintin, Seintin la Pastreia, Seintin la Biestia, quei è proprio una grande sfida per tutti che in involvos.
1: Una sfida bisschengal perché ci date da play lavor piz pastors con far saves, ma bagn er perché ci la lavor vin pi privlosa.
2: Aber ci gena sentia, si Luft in den Turn, lo è proprio o presto non possibile di rendere una scena muovel. Also senza che in vizi l'uf, la muaglia è fece nervosa.
1: Spezial manch der vaccias mamma, ma er its otters muovels sa comportan incalculabel. E, c'è cins d'ascia erbec sot valutar o scegli bene Michel, alla pastreia già l'antira situazione tot tenor ervedi il veif.
2: Qua è schon qua in una decia sfida più personal. Ein Moment waren sie nicht psychologisch gegeben, Noi siamo provati proprio con befar, con lavorare, con questi attigis, con tutti insieme da cattare qua in sliazione.
1: I detta bagn prescriptions.saves e siertat ed insvegge bagn il sostegno del plantahof, ma la fin finale insvegge da fare il lavoro a Elia. E tirsvin il spagat tra l'alpagier ed il turism.
2: C'è giusto tempo, c'è svegn ieri angiet, se vai, là vai insomma in influenza. Senza ci va a viandare, va a viandare, non si vanno a mettere sui tavoli, non si vanno a informare le persone che non si vanno a mettere a sassetto il rischio che vanno.
1: E qua, vedi l'Erson osservò diverse già, ci la giocce insomma bec per certa, di privel.
2: E qua a Palanza naturale era la jet, che si vanno che sa, si sta in tavola, si le sende separate, che date in pinge l'arma alla testa. Che dice, ah, questa è la radà, ci c'è la corda, ne ha forza bici qui c'è, ne ha rixa, cioè... Scusate, ci impinge il rischio stato a quale sono le nostre pratiche bici, evitare quel rischio, che è un po' bici.
1: E tu sei in spera di Michael, a degna lanciata della stat, ci detta niente accidenti, bici con pastors, bici con la bici, e nuovo e bici con viandanti e bikers.
0: Tondel Magazin de questa sera jendigis als Ot de Zirkladur. Giancarlo Candinese staus responsables pels contents, Oliver Christen pels novitats. Mio nome è Anseline Quinter, a quei magazin dati per vus e adina online per tutla oninega antire den trac sin rtr.ch ni esin play RTR. Adio restel ancum vus la proximura quica musica da Post Malone a Morgan Wallen. I had some help. Ti vigilin bien di sera.

0: A cun like a hobo da Charlie Winston es vignu mes la sis. Alliance di sera, direcziun sera sontia, l'autra jamna de quei temps. Forse als mbremske frugen is il pitart, lu als mbremske frugen al seis, lu eis innominadament de tenere un pau pidic la sera per tut quels e quelles che miren bala poi. Al campionati mondial anciaiva quest jamna ne vende djevdia ad una persona che fa magari meins buona figura in quei circus de quella cincianus en court. Al microfon per vus è Anna-Selina Quinter, ti vis la vus in abia la sera.
1: Dalla damaun alla saira.

0: Tony con Jamie al French Open ei alla fin con ihr cioè restos in sadi in French Open con favorits favorites kein sascherpicciades dec spert Kaliris kann influenza auf Fitchles Konditions de quei Turnier. Dus novs victurs in Tetel Kevin News propi spitaus kun Brama de Pidedic kul victur Zverevka. Forza Cisa e rot en Pauls nuvs dels de Vosons adau courage a se setz per proxims Turniers et ine kames in fundament pel futur ad ina carriera da tennis Mira Andreeva ca fac. Con quella vittoria in gran pass in sua carriera. Ma ora c'è che quella porta per al prossimo Grand Slam va già ebbo pli a Cidic a Wimbledon lo fin cercladur.
1: A Puls del Sport.

0: La canzone del campionato mondiale da Ballapoi, Dai Dai da Shakira a Burna Boy. Ma in una minuta, 53 secondi, a 98 Cianavels a Ella Durvau, la giovane svizzera Audrey Vero, che ha realizzato il Diamond League Meeting a Stockholm, un successo enorme. Ella ha polverizzato sur els 8 metri il record svizzer ad Ella Tierz Pischperte Dona sin quella distanza. Insomma, se capisce, stata più contenta e un po' surstata da se stessa su entro quella corsa.
1: Ja, es ist crazy und ich bin sehr glücklich mit meiner Zeit und ich denke, ich muss eine Woche haben, um zu nachdenken auf diese Performance.
0: La davosa gà che una donna è corrida più spert che ella als 8 metri ai è già una voce 43 ons. Chi sa se è quel vien forse possibile in dide surver gà quei record buone chance svesle giufne de 22 ons de Fribourg e mince cas. Quei Bruce Hornsby The Way It Is capovus all'endici di sera.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Il dì del RTL.
2: Las lingias grassas de quest lindistis cun Selina Chistel. Ils Hotels Grischuns han dumbrau la stagion dum vien vargada redund 3 milions per notaziuns. Las cifras ensa miliontas a quellas di lum vien avon. Regiuns cum pi paucas per notaziuns en l'Engiadina Bassa ad Arosa. Veus ulentira Svizzera e lum vien 2021-2026 staus in de record cun en tot 6,7 milions per notaziuns. Dallas cifras de pernotaziuns a quellas de lufs, en Svizzera è il diember de trops de lufs cascius il omvergau. En tot ai 43 trops confirmai, quae resulta dil rapport annual della Fundazione Cora, quae in 4 de plic il om 2024. Lufs singuls seggen quae 300 conta, quae che in plus de 30 lufs. De Nief dati in triep el Cantun sur Silvania ad in el Cantun Neuchâtel. Il Grischun d'ombra actualmein 12 trops. A Savognin, no quegli anterior Hotel Danilo era dati in a nova surbagigiada cun habitaziuns e stizuns. La Vischneuca de Surses ha da curt daula lubiencia de bagigia, quae alla possessura dell'immobilia comunicau. El pleun terren dil baguetg ei denterauter planisada in a stizun dil cop. El sus pleun zura vegnan realisadas joc en primas habitaziuns per prender a chains. L'avertura è planisada la stat 2028. Viola Cadruvi asce celebrare il premi Travers Zuz 2026. L'autura ha persuadeu la giuria con seu text Contes Gades per il nief toc de teatro Ramonch. I va per una donna che viene confrontata con una situazione existenziale. Il premi Travers è dotato con 10.000 francs e viene surdaus la fin de cercladur. Quan stades las novas de dots, figei in a biala sera.
3: Pagaula sis a top informai su entre nossa repetizion dels temas kan facentau oz als oggi de circladur. Tutina on stau in dec bi oz, va mes di sur tot stau kaul, mo in amidada ai già dau oz al de curs del dia dels proxims dis veni pitost blec. Aura che ti le forse bude di giù dopo lunch e bu questa sera co fossi lu contetla quel che su ande cose in nostra zona scopre esempio al profil let's dati per vusca un venda la mesa al microfono per vusa un token lu Anna Selina Quinter ti bisci in bienge di sera
1: RTL Danus per vus
3: quel che Luca Henny she got me

0: El è staus secretari general della Lia Romantia ed el è staus direttur dat RTR. El è nasciu a Breil in una famiglia da 14 affons ed ha in paux dis 80 anni. Bernard che Thomas è la fagli al seminario de scolars studiau a Turic, fagli al doctorat, avete durante finanziau 7 scolazions. A scol fon al è già stu i all'uvra.
1: Quei era il normal, quel sons, la scuola, ma avendo mezzo ottobre, tocco mezzo avril, sis mai in scuola, sis mai in l'uvra. Schon avendo in prima classe, venivano le matte stermesse, se ne avevo perciurato fons, le sbuzze, avevano da dire, già dai spursi, quindi ero più vils, eri da dire alle basse, da prendere tu desch. Io sono stato con dia giorni, che vrente, che peder, lunch, avendo breil, cioè chi faceva, bo breil, se aveva, bo io mi c'era tra la mamma. Quei era così semplice, si agi da si amna, sis mai in in so interlauter savens per suls quei era questa per me in scuola della vita
0: sco el di sa di el schius en in temps privilegiau Bernard che Thomas vale e scol bab de lungacher monch unificau pa del monch grijun che la iniziau durant su temps de la lia romancia a ca ons procurau per grandes discussions per part ad el es venu schmenaches per fin schmenaches de mort tutina a el mai dausi per che sei grande mission sa di stada.
1: Also so tot quel che vai fac è di una stau di doia da uni il sermons portails insieme quasi è stau las scontrates romances quel stau il svilup da di una quotidiana che occupa uns onze dons che l'ubre mal ul fin finale realizau quel stau il romans regun quel stau la legge de lungats che dat il romans in status ferm e quelle Aktionen haben fasziniert mich, und dann fasziniert die Leute, die durchrava die Lige. Ich habe gesagt, ich habe die Schule der Lige, die Schule der Lige, die Donus, die Radio ist Donus, die wir machen. Ich habe die Schule, die wir in der Initial, in der Stuschau, in der Fälle der Diskussion, wir auch die Konditionen agendadas, wir auch in Facebook, die Rellas non necessarias, da lauter wart, in der Debatte, ich habe die Haldira.
0: Da war ses experiences en ses differente stations de la vita ses combats per differentes tematiques. Da war quare quinte Bernard che Thomas el profil, che vus udis cau, navenda la mesa.

0: RTR ha el schlargau Radio RTR da 14 sin 24 uras ed ha implementau la purgida online, construiu la casa de medias per RTR Quera von exact vegnons, implementau Rumantsch Grischun scolungatg de novitats ad online. Per la Lea Rumantscha ha el gidau de realisar in a Gazzetta Quotidiana Ramontscha e pli tard el staus co-iniziant de l'agentura de novitats Rumantscha che jetz la FMR. El è il bab del Rumantsch Grischun, el ha iniziau las scuntradas Rumantschas, politicamein è il s'engaschaus pil Rumantsch colungatg parzialmein ufficial dalla Confederazione in a votazione federale il 1996. Adela è famiglia, sia donna Rita, che accompagna el Gleitis i Sontons, tus buots a sis beatis. A quals gis festivesce Benarca Thomas seu 80° anniversari ed è hosch el profil de RTR. Io sono Claudia Cattoman. In cordial benvegni a vos che te clais con l'emissione ed in cordial benvegni a me hosp a Bernard Cattomas.
1: RTL, il profil.
0: Bernard Cattomas, in una lunga introduzione a tutina vai a mos garau alla surfaccia. Che è il più importante di tutto quei?
2: Il più importante di tutto quei è che io ho fatto per sols tutte quelle prestazioni che ti hanno nominato. Io ho essere davanti a Biarzon, nella Ligia Romancia, ho lasciato essere direttore di RTR, a che ho stato Biarz che ha partecipato, collaborato, che ha stato animato, che ha portato in idee, che ha realizzato idee, che ha messo pressione in questo tono, che ha insistito alla fin finale il risultato quel che ti ha legato, quelle cose che non sono venute a fare in stato ovvero facce in team.
0: Anton, voi avete una ruolo importante per tutto qui?
2: Naturalmente è necessario che ci sia davanti che discutesse sulle perspective che ha, sulle finamire che mette, ci sia stausse, ci sia fabbisogno, si chica intermediesce, si chica insiste, si chica fa, si chica rispetta quello che viene fatto, che riconosce quello che viene fatto, si chica sei intorno con conflitti, si chica da buon intorno per la prima sbuffata che dà.
0: Lenz mettersi in via a sclarire in quale stazione della vostra vita, da tutto quello che vi fate. Adela è presentata a causa forse meno conoscente, per cui lei lanciava la vostra fonza a Braille. Vos eras 14 ferlions, vos is con vegl, nasceus il 1946, pia cuort, so entre la Seconda Guerra Mondiale. Che temps è questau?
2: Io credo che quella generazione che è nascita intorno al 1940, tocca 50, tocca 60, andiu in temps de vita privilegiau. Io ho dinio in sì, le prestazioni in tutti i settori sono venite migliori, la medicina è venita migliore, le prestazioni sociali e gli aiuti sempre o da milieu che avevano già buon accesso alla scolazione, non sapevano se scolavano, le donne sono venite più beadrezze, minorità, hanno profittato di nif, vent. Tutto è io, anzi, tutto è in senso di meglio, tutto è venuto più problematico, senza mirarlo tutto insieme ad Antonio. E da Bugina, altra generazione, che viveva in epoca di 800 anni, scusate che io sono nostra, in completa pace, con tutte quelle debatte che ha dato.
0: Tutina, che tu non stai tutto positivo, che quei sviluppi è stato molto importante, Antonio, la vostra famiglia era già grande, Vies bab era rodè, io sa s'immaginare che qua era sbugrat in gronda pag, asa che vus veves negins problems a casa, deveni sulle rondes.
2: Naturalmente che il sonst schon konnte, era una situazione in bia famiglia sen sur selva, buga quella sera un buon messes in Cina fech lomme, nu sessen nischi, weil Judas Spagnan, nos genitur seren ferms, il bab, tonschkolle bumme, ferms mentalmen, luvrus, dann ton, deva in a certa schertest, jo quen jang de gibuk, e, wo kin stod dann ton heva se, en im vich puril, sko breil er letzte gada, eren tots bugeri hunders, quen budu per jakun, autors witz, ozen sur selva, quelli che avevano in tempi bianchi, in tempi pauchi, quelli che erano in settimana, Nus avevano fonds che venivano tra nus, a merenda, a gentà, nus mavano in altri slogans, in santeva buc, sincero o sabo grat, sci ben stons, che forse altri, per qualche idea, was trusliaut, che era fegge ben stont in quel Svizz.
0: La realtà, Anton, è stata di dire a terbiare le altre famiglie che voi siete in Luvrau e sono scuola a Fon. Voi siete stati a Cavre, voi siete stati a casa, voi siete in Luvrau, vite durante.
2: Quello era il normale, quello sono le scuole, ma avendo il mese ottobre, dopo il mese avril, sei mai in scuola, sei mai in Luvrau. Sono avendo in prima classe, venivano le matte stermesse, se ne avevo per ciurare a Fon, le sbuzze avevano da dire già dai spursi, quindi era più veloce, era da dire alla bassa, da prendere tu desci. Io sono stato con dia giorni, che vrente, che peder, lunch, ne vende breil, che in vaseva, wo breil se vive, wo i minci sere tala moma. Quero bo si sempel, si agi da si amna, si smains, in so inter lauter, se vens per suls, quero, questau per mai in la scola della vetta.
0: Ad è responsabile dat, senza di quei? La responsabilità
2: per le scaure? La responsabilità per le scaure è un'interessante funzione. Le scaure sono animali intelligenti. Le scaure percepivano il cavre. Se era in Gibrantina, adesso sapeva il buon uero, udeva una di quelle scaure sveglie, si aveva con le scelle, insomma, adesso erano in marigl pronte per ir a casa. Le scaure sono animali molto intelligenti. Io avevo sapevo percepire le scaure, se le scaure avessero percepire mai con dir giorni.
0: Ti ho chiesto Anton Gi, voi siete lui al seminario di scolastica quera, per venire scolastica, e voi siete stati l'uvra per saper finanziare quella scuola. Also, voi genitori hanno potuto fare questo, voi siete stati sezzi all'uvra a maracca voi venite sulle ronde.
2: Dopo la fine del sonno c'è un conto devi, c'è già stipendi. Ci chiamava studiassi e aveva stipendi, c'è già poco in se viva prendersi un prestito. Tutte le mie frasi hanno fatto scuole, hanno pagato le scuole, non guadagnavo sette per scuola. Io avevo guadagnato sette il seminario di scolastica, mia sorella che è stata scolastica, ha fatto il medem, all'università avevo mai costato in franca a casa. Io avevo costato possibile. Io lavoravo il bagaggio, c'era una firma di bagaggiare durante l'estate, tu mains. Il giorno era tutta la posta, pacatava, giadava, la trasportava da di un lugo all'altro dei pacchetti, io avevo bisogno del mercato di cuore, io avevo dato ore supplementari se ci aveva bisogno, io avevo fatto tutto quello che si veniva in per francs, e poi che la fin finale stavano. E con l'uvra al studio mi aveva per me fatto giungere all'università. Durante l'università avevo lavorato alla banca di credito di Turic, scolastico per quelle, per parte per gli esteriori che venivano a lavorare, che dovrava scrivere meglio tedesco, in italiano, e vai guadagnare il SRAPS per me e per mia giovane famiglia. Voi siete il
0: 1967 con il studio di germanistica a Turic, allora il 1968. Bevi dau le proteste dei studenti, a voi eras leu e parte di quei. Sco scolast?
2: Già, ed ever in movimento studentic che era fece intensivs, che si engagava in se sez per arver la società, da noves pusai da daz e in movimento fece critiche.
0: C'è fino a mire se bevi svus, da quei eras vus leu, da come si fa parte di quei?
2: Mai interessava quel per quel che il movimento ad in interessava mai adimava per midades in aveva quei da quei tempi le donne avevano buon voto in Svizzera, le minorità erano tutte marginalizzate e quel movimento che aveva liberalizzare la società, buca mettere giù quella società autoritaria che voleva, da nuove libertà del crescente. Questo affascinava me della chat, e noi eravamo in una pinche gruppo che nel 1969 fatto in azione per mettere giù il comitato dell'Accadia con gli argomenti che quel suo è buca democratico secondo, per quel che era che vince in vese che il votesse a cambiarsi, che è stato un pilone che non avendo avevano molte chance di dire che io comincio a votare e qua ero stato un grande scandalo e per quel che noi eravamo grazie a stare già fatti bene. Noi eravamo, io ero giusto il lavoro, per esempio, avevo clamato uomini e donne di comincio. Con cui è tutto stato finito. Le donne di comincio devono essere a nessuno leva saper che le donne di comincio.
0: Un grande sbaglio. Noi stiamo discorrendo di quei temi del studio. Voi avete, come menzionato, avete avuto due spazi che sono usciti durante il tema del studente. Stiamo guadagnando sette, insomma, il studio. Jesa s'immagina, eleu ves stu viver feb modest, amara che vos veni sulla ronda.
2: Jesa capesce, aber quins ai giuvens, di aveva la vai una dina, l'uomo dei Madonna, la rita che era e fec fresche, fec habla, che aia già dausci, banschai mava, fiaveva la survecce de bureau, survecce de translazione, scriveva text, ad io aia dina da scuola, e nus eran Bugel zuletzt, du Juvens, Students, kun Afons, it ever divers, ka weven quelsons, weven's bugenels Afons, de Juven, an nus wein, Jukels Afons rund die Studie dessen, so fisch contents, ka quels Afons, an lu e Juvens, ka nos beadis ene schon kerschi, ja, ka nus ein weu, quellentira weta ihr stau, dir lanciata, mitchadone, fisch dir, aber in mir auch eine Wohse, ich habe auch die Quelle vorher.
0: Wo ist es um Fabina Wann, in 1986, wenn es terminal an der Doktor, also wo ist es, was ist es jetzt, manche Passchen zu fahren, es steht jetzt mit Lunder, durant quel temps era se Professor al Seminario der Scholaste Quera, der war in der Schule als Seminarist, era quel Butz, wo der Menge, der Doktor, der Schule, Familie, Revoltes Politikes.
2: Ja, wir haben ja nicht Movimento. Da bin ich ja so ein Meister auch schon, wenn es ja wohl fängt. Aber ein Wunder ist auch mein Ton. Ich habe ja vor zu den Juvenetten eine Schau entwickelt, eine Familie. Aber gleich war auch die Ulrike Kaffee, Fitch, BAF, Grund, eine Wurpe, eine Familie. Ja, ich habe den Ton nicht fett schon. Dort habe ich ja viel Geld. Die Mauer ist gut auf eine Uhr, aber sie will in Solubide fahren, und er hat schon ein Schauer. Mein Ton hat ja in der Kritik, in der Diskussion, in der Revolutionaris, als erscheinen in Diskussions, wir haben noch was aus der Fussversion. Wo fällt das in sich nun? Tut, was ich weiß. Aber ich stehe ein paar Mal. Die Juven stehen ins Isage, wenn ich bei Balchika, Isa, wo die Juven, Isa, die Wille, die haben eine Forze, Isa, die Juven, die haben früher im Movement, wie wir im Movement.
0: Ich stehe auch in den Ventilos, die Politik, die Themen.
2: Ma io sono già venuto politizzato il anno 68 per domande sociali, domande di minorità, domande della società, c'è libertà trova le altre persone che si sentono bene. Beh, amici degli studi che avevo entrato per entrare, ma io avevo, erano il Madem Statale, erano gli altri di arte che hanno fatto carriera, toccano si sono per parte politica meno. Mi interessava quelle domande se sono il anno 80 sono in teghiuse la politica e ho provato a farci, cioè dann ton io sono russo concentrato, ne faccio più russo concentrato piuttosto sulle domande che pertucavano quei erano le righe romance lula, quelle cause romance.
0: Da quei discorrini, nel 1980 è svenuto il discorso segretario della Lia Romance a Quera. Arrestai leu George Ons, da quei temi scurino sono entri gli imprimi di vista musica, io propone il cor incantanti con il comune in silenzi. Cosa vedi in relazione tra quei cor?
2: In quei cor conta Indomes Beardis e io non so venzo quel concerto, Anton, sto su vedi, e date un figlio Beardis Autors Excellenz, corso ai Cantun Grigioni, avai gritti gesti del vostro tempo su Deo, della surselva, blessi causas, cantadas, quella cultura da cant. Un'immensa forza in quel movimento e un'immensa forza per tenere insieme la società in Sabulu da Avunda, quel lavoro che i dirigenti fanno, quel che i cantadori prestano, ad in Sabulu, poco vefligge da Osincorsco, in cantante che conta in un consumo con un text da Peter Lanzel, e naturalmente Tomas Dolf, che è in de nos capos del sector delle melodie popolari.

0: Bernhard Thomas ei hosp dil profil da Radio RTR. Quels dis festivesche el seu 80° anniversari. In buna cagiun de Marana Vosa reflecta in qual staziun da sia vita. Vus es stai secretari de la Lia Rumantscha dil 1980 tocan 1998 in liung temps ad in temps effic decisiv che la Lia Rumantscha a muntau enorm bia. Per exempel, il grand tema il Rumantsch Grischun.
1: Ja, ich habe mich aus der Liga Roman senza voler. Ich war content, der Seminar scholastik. Il Präsident, il Segretario der letzte Gang, motivierte mich, ich war Romedia Quint, Diso Camartin, und ich dachte, ah, du bist ein Wettig, ich hätte so etwas zu machen, ich hätte ein Bruder. Ich war im Finale auch persuader. L'entusiasmus da wart meu bab per exempel era buffe grons la ligera monche aveva bugin era bugin conoscente in saveva buccia quella figlia events sets al bab aveva dich osse che ti eras professor a vas a vins in tox secretari cioè traccia se e quei mo sente la situazione con la ligera monche era quei era in organizzazione di guerra to quei do domens wills in nus juvens wenn il sentiment quei la ligera fa quei in club do domens wills gefahren die den Mademi. Kujaus um News leva no chonte er gest in der Superstanze nova. Ad ja wonke so prender gli uffizi. Jetche dels che ulesi portai in tec movimen in quella causa. Va je jetche lubeschen mi de fa ad dels an jeo sapi fa tot quel che ovili con lur consentiment ad dels ha gent toleranz. Ad ja jetche ules per exempel am prua è un inegata da feina discussion da vart in lungaggio unificau und das stess ein fein outer spass per uni quel romancia nu stessen we milleres medias nu stessen we na leger de lungaggio tot quelles causas che erano lui, del sanno giù un permesso mi che oggi libero me un con lur consentiment.
0: Also, vuoi sportare schlonge in quell'antica causa? L'era stata la discussione del romanzo Grigion, dels ins carezzau, adovrau, dad autors odiau ad ignorau, also io lui zu veniu in politicum, con discussioni sempiternas, c'è vese un ricordiance da tutto quel che veniu discutau il positivo del negativo?
1: Also, la migliore ricordienza è la dinamica, la fascinazione che quel progetto aveva per i giovani che venivano a lavorare a noi, quei studenti da diverse discipline dell'università venivano alla Stadt, da vacanze, ne hat altre vacanze per imperiamne, studenti che venivano a lavorare, venivano in Turnus. Certins che venivano romanisti che in Rischai e in tutte le sposte che vai giù vai io mai veo gli aut che dovrava con ton entusiasm sco vidu quei romanzi giù
0: also fic positive
1: fic positive dils giuvens che figliavano e dils imprendistis che non sevan il savi faci c'è niaf che è importante per gli aut che è interessante che è zwar dispitaival ci vani ci va buc che è fascinante gli aut extrem e in Slovrava, buga si ha turzi gi, la lieut studiava il temps libero, discutava su sondo domenges in gruppos, nus veia in quei romanzi giun, quei da critico, quei feci interessanti, quei problematic. Questo è il più fascinante di quella causa, il secondo fascinante è stato che quei è il più esperto che quei che non svesse in cartello. Non svevano terciò, quei è trovato in sinagata placativo per scriversi in nome, in romanzo, in scelto tutto. Allora non si vede che mava si chions, che mava si goda fa nuot e nostra radunanza da delegai, il gremis della Liga Romancia, hanno deciso pass per pass da fa da pli. E qua era immenso interessante, da vedere che quella gente che sapeva di ciò che mava, che conosceva il romanzo giun, stavano 100% da voi quel. Quello io feci lungi, io qui avevo il pubblico della Liga Romancia che veniva in scuola, e lei stava donna in sessetz che in sei Buvenius der Persuader der Lejeut, der quella Lejeut, der Kritiker, quella Lejeut, der se sentiva bune meni offendit, in trasi il Rumansch geschunk, in sei Buvenius der Persuader, quels, con important, che fuhr stau de weco in scola.
0: L'erem feintig in passana vos, nus venge Heinrich Schmid a eluvrau il Rumansch geschun, bo in Romansch. A questi gira stau in avantaggio. Qual quella idea, insomma, nascida? Also, vus esses venia, ves dic, jelas fa in Romansch unificau, alla superstanze, jä, bien, fai. Allu?
1: Ma io avevo schon quei ha fatto l'ovrava l'università, viu che tutti i lungaggi hanno venuto creati, tutti i lungaggi da scrittire venuto fatti. Questo ministro della Liga ha detto che non sto in un ginegam provato. Io avevo già dato un prova a romanzo. Non avevo domandato un tour nel short, l'Alexi de Curtins, tutte quelle autorità, quelle maestri della linguistica, e non aveva fatto il romanzo, il giovane sei buco. E lui non si venisse in Heinrich Schmid. Heinrich Schmid ha spontaneamente, se declarò pronto a fare, ha fatto gratuitamente quell'antico lavoro di base e poi per poche anni ha avuto quelle direttive lanciate nel 1982. E quelle direttive erano che se avevano con il vocabolario, e quel vocabolario avevano lui, se avevano fatto text. E questo stava affascinante. Lui aveva una certa transità, una certa... Vedi importante lo stau che Heinrich Schmid a buvoliu continua a nus vain per glitch am flau l'un autre leut ca continua.
0: Also la li romanche a Juliet George Darms per exempel era in de
1: nus vain kun George Darms glitchun kin romanist in de germanist das sur bruke pensu in a persona che saveva de co stat kun lungaz sviluppation. Ella è venuta a motivare uns romanisti a fare. Fin finale, George Darms con Annalise Dazzi, con Manfred Gross, con Klaus Soler, con Gian-Pedro Gregori, quei entsetzt, quels che hanno costruito il romanzo di Giun. Heinrich Schmid ha fatto il plan, quels hanno costruito il romanzo di Giun. A cienz persones hanno sventer, dovrau quel, translatau, dauvinavon, el tocca noz, quels che legge le novità del RTR.
0: A dixen se cuo, ane lo se facem, quel romanzo grigiun, quel ha success, a lua e dau critica, e ha dau resistenza. C'è di uscicussions en restades de quei in memoria?
1: Ma io ha schon dau, turni il sonso na vonta, attaccas si mai fec massivas, neuc
0: in... Also, il sogi, vus ves, sono gli usmenaccios de mort?
1: Ja, io ha esser gli usmenaccios de mort, ja, weil du so entro di uca politico, sur venia mince ton esmenaccios de mort, tantom fai schon impression.
0: Aber ves mai giu tema?
1: Ja, weil schon giu tema. Ja, wevel in temps, leu anno 89 na vonta, Schiamavel das Herz, neu persuls, ni schiamavel in invice, concert, avevel de ditagliauto, ma mincia tonter, fu schon tragic, scia bigiasti, che si gives fazzi, che vide meu auto, ni scia, dall'altra vart, va ua dine giu confidanza, weiter, ciao, nosse leut, fa budu coi.
0: Da coi in quella schmata, accias stades, scia aggressives?
1: Ma quella aggressions, ein vignetes, quei vignetes de paukes personas. Forse era tu quella schmanatschas emo per fa tema, kinskali, per fa canus renunziaen, per intimida. Aber era, ma avano tramen schon pi lunch, per quei che era schmanatschas ancunter la vita du quels che figevan quai. I figevan mal, da vasi, nus figevan jai bu quai per fa dil mal, non si deve quei per già dal romanzo, per dal romanzo bibbia forza, quei al romanzo che giunge e dau, e io allora il sanno 90 schon in temps, der ciao, si cala buc, si tiglio quei del tempo len, e se avessi buio buonzi mitz, che avessi in dieci, o sasti sti buga, da si quei, se avessi io, traccio quei del tempo len, le vantorni il sonso 90.
0: Pitarlo il romanzo che giunge, è venuto in scuola, a leo allo faccio naufragi. E sei un mio esperto, ne co analizzais vus la situazione che abbo funzionato in scuola? E se sezzi fossi dje leo in avantaggio, perché desi dje adina puspei novs miezzi di scuola, che moderns, che actuals.
1: In scuola, tu mi raggiungi news per culera lungaggio ufficiale del Canton Grigion, con una votazione del Pievel, lungaggio ufficiale della Confederazione, con una votazione del Pievel, Svizzer, e lui ha detto il prossimo passo, un passo logico, da mettere un provare in scuola. In Sabove, in una chiara che ha un linguaggio ufficiale che viene molto istruito in scuola. Cantuna lo faccio proposte, se il Consiglio Grona decide, qua è il Biden relativo in primo tempo, e lui ha un sforzo che ha dato se i genitori che avevano problemi, se le fonti venivano a casa con il linguaggio che si avevano voglia da.
0: Se forse non è più che sostegno, i genitori?
1: In questa forza, perché la scuola non discutava con i genitori, il dritto momento in cui si sentiva, Chi deve che i genitori mal sigertati, che i zafons avessero piti, avessero immediatamente intervenire, di dire co, ne o, c'è tu misa, da co, qua è un buon faccio, qua inzaggia di qua fa sonno, di vien faccio vino von, e quella lì era, aveva tema, ed era frustrata.
0: Sur domandata è?
1: E sur domandata, e sur tutto in tema, e lo anche quel naturalmente faccio in movimento, fece intensivo, emozionale, allora sta a finire lui un sveu osa vai buchi ai propri don che sa può se vuol prendere qua in scuola inves lui buona mensch se fos buchi o dus tra i sbagli se ni fa as ves in buona mensch io se cerca fu sta pil movimento romans per lungaccio romans per luminanza romans in immens gudogn e auto plorescel è un gozzo aber io capirn scha halt quel momento che buchi o se fai in una gara in Careun con l'intelligenza artificiale, mir in Svestran Zatamo, in Svegna Leunga Vesta, probabile a vese che senza in lungaggi da scrittura vai buc e
0: tal. Questo è un cels lungaggi se, in italiano francese. Lungaggi,
1: anzi, cui hanno voluto venire due rapi, vasta men, a cui hanno voluto, musapi, per forza, stuiu vien tal lungaggi. E c'è una gioia. Radio fa buon lavoro, la Confederazione, il Canton, e gli altri autori, tanto la scuola è per musare la legge, molto importante. Ma se musare la legge, cosa fai con quella translazione che tutto viene, che la legge è un idioma, che vuol dire le regioni, se si sviluppano per spai in Nord Lautaro, probabilmente questa è una lunga pausa, tocca anche se ci viene per spai e dice, ah, per non stessi, forse fai un passo. Io sono perciò di uso che in quel momento viene da.
0: Noi siamo discorrevi del naufragio che il romanzo Grigiuna faccia in scuola. Io vai a me che tanto studiavo da qui a terciò che per nostra RTR venne sciogliere le varianti idiomatiche, per esempio le novità online. Ed in scuola è questo scomandato, also insufficiava in quel che è stato scritto. Ad il lungaggio di istruzione era il romanzo Grigiuna e scegli, no, noi facciamo quell'idioma, che noi moderei l'idioma, facciamo il romanzo Grigiuna. Sa quoi essere in causa che procurau chi va alla direzione che fa naufragi?
1: Io credo che sia la propria regione che è stata forse meno rigida alla scuola. Se c'è chi sto essere esatto, se c'è chi sto esatto, se c'è chi sto esatto, se c'è Jeremias Gotthelve aveva fatto quella scritta in Hochdeutsch per quel dilemmentale, al preuene, il spleiz dilemmentale, schaue in quel, che è una certa flessibilità, in sto essere l'oms e soprattutto Steins fa in te che il scolar zwar legen romans gejun a scriven romans gejun aber qui chonchen chonchen is ko ko kun chonchen si broil ko ko kun chonchen si tuiert e leo ins forza staus meni rigid den ton in sto se iera in en prova in sera lanciata schin ves faj vin lavon fu squeta sets probabil zu kurigiuni kun tot automatica meni organica meni invece da correttura abrio partel vos opinio.
0: Also si dessi no nova prova stessen di variantes idiomatiques duessen ve platz a
1: ton ve platz flexibler dat grande flexibler dat e grande generosa dat. Purtont ki sa pien leger di skur da je min cin skola buca e crescida.
0: Pi baul er la le romancia figeva letza politica de lungaz, bea pi fecica oz. Oz va il sentiment che letza se traccia una voz in tec della discussione politica. A quei engagement è culminausa la votazione federale il 1996, cul romange venius parzialmen lungaz ufficial. Forse è grazie alla discussione intorno al romance Grigiun, a quei gidau?
1: Ma senza il romance Grigiun fus biabo gewinniu, inves busse viu schlerga il radio a scheue, inves biakausas busse viu fa il romans fus niliu presenz, usse schins mir la televisiun la sera vesens, gil su fezis en schizis in romans, in sa fechbiara pregieren schet il romans. Sainz il romans schun, desin jankle pro idioms buch, quel je vini dode de movimento se du sta ankunter. Na, jai enso setzt au in bi-projekt, in projekt kaputau fechbiara, il sviluppo di quello è un buon fine, un processo per lungare la scrittura e un processo di generazioni.
0: C'è la vostra missione, la più importante della romanza? È questa quella domanda del romanzo Grigiun?
1: Also so tot quel che vai fac è din stau li doia da uni il romans pur tals insemen quel che stau las scontrates romanses quel stau il svilup da din quotidian da ca occupa uns ons und ons che lübrema lula fin finale realizau quel stau il romans grigion quel stau la lege de lungaz che dat il romans in status ferm e quelle Aktionen haben fasziniert mich. Und dann haben fasziniert die Leute, die durchlaufen der Lige. Ich war jetzt, schon die Schule der Lige, die Schule, ich bin in Donus. Die Radio ist Donus, was ich mache. Ich war der, der in der Initiative, in der Stuschau, in der Diskussion, mir auch die Konditionen agendadas, mir auch die Facebook-Querelles nicht necessarias, da lauter wart, die in der Debatte, ich habe die Haldira.
0: Vus fidjeves quae temps que vus eres la lia rumantia e politica el cusel gron. A quae egi dau la lia rumantia ni era quae forse pitost in impediment. Vus eres en ina partida fec pince la partida cristian sociale qui dat oz bupli.
1: Probabel ai meu engagement politic staus pitost nujaivels per la causa.
0: Vus eres la falida partida?
1: Io era la falida partida avai 1998 candidau per in sitz e la regenza un conterin candidat de la gesta partida avai piars per pauc d'anton de pilu el vent vinius pi ruchs un conter mai. Les attaques en status pi nausas e dall'altra parte io credo che se avessi buffato politica che fossi tot page tutti avessero un flotto e romanzo giuno flotto per cui si dice la debatta saudatir d'anton se avessi una fine gata studiato due gata da essere il cus il gron prigevi buco amici per qualche io sono in tip per realizzare le cose il cus il gron se senza discorso
0: lo fai in leges
1: io vengo al buco grado di inizia a mi play halt leo ne che io sai realizzare ne che io sai esecuzione ne che io sai treatrazi cioè di insistere s'engagare mi dazi cioè del cus il gron era quel buon caso
0: discutendo quei non ad meno della pressa ramonci che usvesti un cuort menzionau scende discorso da lezza de quei temps devi las gazettes regionales che venivan o in Galeamma ed evan buona quotidiana in gazette del gi ramonci quei è sabbiau in quei temps che vuse era sleo
1: Lus war schon 1980 in einer Gruppe, die sich occupava con la presa romanza. Wenn Lus Winter fach 1989 push bei einer Kommission der Presse, con Leon Schlumpf, con Autors, ja, dienen da auch in Proves, per qualche insere per suo Deus in einer Kommunität linguistica drova, in einer Wusch, schon possibel quotidiana, scritta e les Gazettes. Quei è stau in causa che occupau nus. Ci si attons, Token con uns war ein Toni Cantini, ein Juli doi der feine Agentur der Novitats, el era lu Präsident der Pro-Schweizer Romanche, ja war lus gedau con el, e con quella quijun war nus venu rapsler Konföderation per instradatsi chai, e quel moment ki era garanteo pliu meins ki veni pagau la Reduktion al Hans-Peter Lübermajic, Lufi ja in unsere Gazette. Und da lüge ich, Lieger Monsch, die Adina mo in Pideu, weil es senza tot noch so lewur, weil es ein Budi auf Schanze der Falle Gazette Romor.
0: Jesus Bus, mir rondus an Avos, Silzonzo Tionta, che la Situation del Romor già esse migliorata, als der Bus, kuronta cium Kantons. Ne vini de Mendra.
1: Ma, col Romor, vai buge dine meglier e meglier. E buge per voi del sviluppo economico, in me un can las nischirnces, Las valates vengono più flaiolas per voi dall'immigrazione e la situazione economica è unilaterale. Qualche varga siglion è greve, difficile, con qualche dato struge a fonds, il lungaggio viva. Si dice che dato a fonds che c'è anche nel lungaggio, mi era un buco e mi era le lieute che c'è anche quella tragica del romanzo. E d'anton, il sonso che onta an dau in impuls a dann dau in a nova schirnschele nus wein lu que so wenn us der erte er will pau will priu in sul priu will slogan stund sie de jürger de domat chi ko sa roman sa de pli kin dat schirnsche le jeut sto esser wel sentiment ia important
0: che as also il roman das ni un bien image In sabe che già si in bien image del Romont.
1: Image il status. Io sai Romont, tu desh sa minchi in quel de trin che ve vedeci, ve vento me dau quel de trin. De col discurriso de din Romont, les ve vedeci, tu desh sa minchi su lori. E qua in tec quel, quel sentiment non se va in sicchia de pli. E qua va in us dieci, quella, quei due mille dini, due mille dus. Qua stava interessante. Qua era buon reclamo per radio direct. Aber indirekt fech important la jer so wie schirnsche bil prolongat we prigite prolongat a luta el niel das consuns romansch as la so vitate in romansch
0: es btost optimist du bil futur del romansch
1: ja so und fech optimist bil futur del romansch ja grad el schidichko la schola funktionation schidichko els schidichko nation of fonds in os wals a nation of fonds de genitors kan schirnsche bil prolongat mes beatis schon romansch quels viven tocca gli on due meli in perda quels che vengono zuenter schon schon forze un quels che vengono nodo le regioni e un quels che gino il romogio il prossimo decennis ne ven a pochi doia lungaz an siat vetas alla davosa vetta lu quella els rifs
0: e las budem venite il prossimo di vis de musica per su enter tematizza il temps dir RTR ja propone da da cla ils hades col titel romansch grijun also in e par d'essere in titel incontri il romanzo Grijun, abri al contrario.
1: Io scavo scheiss. Il Augustin Manetsch ha fatto una poesia che il Hades ha numezza in musica, neu che venne von nus nuot lein romanzo Grijun, schei nu stas in nies mijun. Ai vage con nus bainissum lein cira nies egoissum, lein cira stinada das, nus lein leget per tu desht, inscripsi unser dinzerats, et tu tina starsi fresh. Jene canzun encontr, quelska ein encontr, romansch gejun. Tanton, schins gi nus nuot lein romansch gejun, an ja dina tachau quels vege encontr, Augustin Manetsch, der scholar secundar si musste, fin poet, e in fin observader, e ha scritt in a canzun ironica, fitch bialla.

0: Nus venu diu ils Hades, cul tetel Rumantsch Grischun. Il fil tschetschen tras la vetta de Bernarca Thomas e il amur, pil lungatsch, cunzunne pil romantsch. Suenti su temps di la lia romantscha al midau ter la Pro Helvetia, la Fundazione Svizzera per Cultura. Ma jel è sursegli qual zonza di scuorl di temps sco direttur tir RTR. A sco tir la lia romantscha esistau tir RTR ons fec decisivs, vus ves schlargau Radio RTR de 14 sin 24 uras implementau la purgida online, che deva abonne un bo, construiu la casa de medias per RTR a quera avon exact vegnons, implementau Rumantsch Grischun sco lungatg de novitats ad online. Also, e cheu, dau gas.
1: Sco dic, nus, ven dau gas, nus veven sco RTR a un goz, nus veven excellentes collaboraturs e collaboraturs, nus veven lieu de fece engajada, ca purtava setzi d'oies, e la gente è schau per schwader per quelle cause nus vain veu schon la legge romanche aveva postulau chi drovi in radio da 24 ore abbiate pli televisión e con io se mi cheo eins veu io schau da manan semen quelle due gruppe quels che lavoravano alla televisión e rilien a jurt il mercau quels che erano in quel bel mercato, lo vanno con te pressione, con te stuscia, con persuadere, con arrivare a buda su enter, con insistere, anni lo bevono giù per da fa quella costruire quella casa e quella casa ha lo dato plats per biare scause. Quella casa ha concentrato le nostre sforze, ha rinforzato l'unità, ha dato a virt nuove sposare dati che sa lo saveva realizzare online, che sa saveva fare a causa il suletto che vorrei usare a me di persuadere i nostri gli in casa che noi dovremmo in canale di televisione. Questo è una lunga discussione. Noi avevamo quattro di un progetto nel che la SRG era d'accordo, SRF fosse stato d'accordo, noi avevamo diversi progetti e mi dicevo che noi discutevamo in casa i nostri gli per toccare, aveva temi, aveva dubbi, chi si perde quei chinzagli, chi si demogna buco quella nuova sfida. E il dos, la devosa prova, 2009, l'avevamo stato da fare in un canale da televisione romantica, non chi si vesse dava tutte le unità di impresa dell'SRG, la possibilità data venire con la loro emissione, quel canale aveva il nome ID Suisse, ves udeu els romans ves un facile au lur program da sera, durant il dia, durant den terren, fossen tot les autos unitats d'interpreses stades obligades, interessades de portar en lur causes, i abu voleu esser.
0: Vos esos tematizau in antira massa aspects, i ales i intecen els detalls, ales l'emprem veni ter Mariano Ciuar. Il 2021 vaio faci un profil cun el, che è la sua andausa vus sco direttur, ad ella dic sur de vus.
2: Il ver pionier della televisione del Radio Romansch è Bernard Thomas, questo è una gada, in svadina una voce in testo morc, aber quella storia, quella era tutta in altri temps, in dils grons creades da der ter e Bernard Thomas. A lui letz preu a dic, ah, dis esses, ne usia fai chef redaktur, io lessel mettere insieme in radio e televisione, a lui si so entre da fa online, io capescial da quei pauc ni nuot, aber dis vesses fa quei. A quei, ba io fac, a quei sta una grandiosa plazza, per quei che nus essen stai a lessere gils in prims, a ci ne menca ven fatta la scina una da convergenza. Il remenen RTR e dinna stau, io sai, bo scia io c'è una scia, aber e dinna stau scinte che il laboratori d'experiment per l'antire essere gi.
0: C'è geis da quei?
1: Mi fanno solo un piacere che Mariano gi, quei hasti u sciogli. Dall'altra parte, stai in svese, testo murg a in gron marit, a quei che la fac in radio romansch, e in temps non si voleva in Radio Engiadin, in Radio Sur Silvana, in Radio Grischun Central, a Testamurg Musau, e va da fa in Radio Romansch, quel gran marito di Testamurg. Quel che noi sapevamo so fare, alle gesche Mariano Osece, va capire un dritto, e a quel va a fare con altri, e a mirare neva alle leute che noi sapevamo dovrà il meglio. Noi sapevamo che non c'erano le leute. Noi sapevamo un bruato di venire a tirare con le migliori leute. A quello migliore gli fa il miglior programma possibile, ha realizzato tutto quello che voi avete detto, che mo possível ci ai bien cui ai realizau a possível bien as emotions a buna leut e quella leut veva nus a vai nus gradu no dine terter
0: a tutina in stoe vezi ci che suratlas in companies che ci bene nus dovrei in online co figlie nus us nus dovrei in radio da 24 ore se co figlie nus us a detti ci che valo forse mire chi da danes che sa insomma realizza quei
1: quando tramo schon il pensum i trove ci ci da vontier che crescere le condizioni di base, che mira che le finanze siano chiuse, che il spazio sia chiuso, che la tecnica funzioni, che le leute tengano in trasso, che le leute facciano quello che hanno fatto, che viene fatto quello che sto viene fatto, e se viene buon fatto, che insista, in beharren, che stat si su, che le cause vengono eseguite, e tutte niente funzionano. Tutte niente vai ad in sa prigè, e quello è super che non so in faccia. Quai. E quel prigè trova la motivazione, l'animazione, lui viene il prigè, o da quello che si fa.
0: Concreve si stau Giuberna e la direzione generale, da di per Danes per fatto quei, ad è per bagagiaus quella casa per savi realizzare quella convergenza da manà ansemmen radio e televisione, quei che gli è stau tocca nel 2006, da per sé.
1: Quei bu stau mo ingi, quei stau tre zons, a dino pu spai discussions, quels della televisione, a imbovigni bugien che ho in casa, quel steven feci bugien dentro els a giur del mercau, avevan sviluppau in altra cultura da manage che quella cultura da manage che nos even che ho. Tanton, sin soi pins, stens buon se sparter, lust in sto bu se fa pi pins che quel che soi, ils pins ston un bruado se fa pi ferms che quel che hai, da musa lust verbestia cun concentral des forzas, e qua ja dovrau bia discussions, bia motivation, e bia insister, che vini fac, bia svesen, nus vene con quella sala da redaktion gronda, quel bu gostau in entusiasmus, l'imprim dicin se steva luvra che in una sala si gronda, d'anton, la fin finale a quella promoviu la collaborazione in audice, in svese, in sva, in svese che vien luvrau, ad io credo se strusti chi che piarda pia pleisur da quai d'anton. Letza gada è questa hefti, hefti da realizzare. A mettere insieme radio, televisione, multimedia, tutte quelle cause sono dovrau pia discussione, pia capienze e per pia temps naturalmente.
0: A per quai hai dovrau quella casa, so la casa da medias RTR, da di pils raps per bagagia quella casa. E questo è un grande tema, ne hanno detto, già, ma figlio, che bene, non sostenino.
1: No, che costava 30 milioni, di governo, di nipoti, già, no. Se capisce che gli in primo nasce, in zin, con dice, cioè, il rusto è halt, se vi argomentare, se vi persuadere, se vi insistere, a gli, a di au, tu un bus, entra, se non svai nel Tessin, qua, ad al Ginevra, qua, ad a Turic, ton,
0: a su senza ci vuoi fare la chiaggia per gli per ben romanzo
1: io insistevo per gli intepi hoffi io avevo buscato luc avevo non svegli il dreccio e questo è così che la lavoro che è venuta a fare il zonzo cionta a favore del romanzo quella nuova scienza che si è creato in Svizzera capivi sono entro due o tre discussioni di un Bern in finale ma bene quello è buco male e quella casa è stata faccia a ampliare 10 amici è stupendo quella casa sia qui sì hai ne capo di quel romanzo cioè con quella casa in mezzo al mercato qui se ne sbucci male quella casa è già da 2006 quella sono nozze vengono ospitare tutto in altro valore, tutto in altro, oggi non sono probabili, buca trappi, tresser, che da fatti, cioè, cioè, e qua forse il ringraziamento senza la coraggio di tenere tracca.
0: Adè, mo sa chi va da Luvran Zemmen, radio e televisione, se quel che lui è abbigliato in quelle unità, per su entro.
1: Qua è una bella esperienza, senza vedere tutto in chi sa forza, chi sa un blidau, chi sa, chi dà te sinergie, chi sa un più fermo, chi sa un'esca, qua viene la romancia, insomma, più fermo, chi sa un'esca.
0: Lucun 62-63 anni, il 2009, è svenuto messo in pensione, quindi è stato in gran teil, da chi è giusto in buonola?
1: No, adesso io sono in pensione, avevo corso di battere contro il cancer. Avevo una diagnosi che avevo un cancer maligno, e poi ho scioccato un momento che avevo trattato bene. Io ho giunto la vita, io so, weiss, sono tutti i nonni, i miei affondi erano di Gicca, i miei beati, e sono tutti che ho. Weil ho giunto che non sapevo curare, quella malzogna su entri per chemoterapia che ho fatto. Availlu giu diversas funcziuns, eu nen fundaziuns, Fundaziun per la Perschuzion della Cultura Grischuna, la Fundaziun de Fotografie, son du staus in Confundatur, son staus president della Fundaziun per il Presserat della Svizzera, vai giubia...
0: Also, io in tira pagina de quelles causas.
1: Vai giubia de quelles obligaziuns. Ich habe mai venu lungurus, weil es will publikat text, weil so schriver in code, schnell autor ke level schriver. Ja, weil wesse und ju bia i do jes gewes bi gen realisau, aber ja, weil eu voleu viver, weil voleu vente pi bia temps fürs beatis, weil voleu vi pi bia temps per mai, per ihr konzert, per i pin mons und turn. Ich sie i bi kin sa so enter kin sa aber hau in der vita. Wie quindi Chance und kann sie sind dabei, und kann sie fazit, ja, kann sie auch Kontakt zu viel, viel
0: greifen. Aber was du noch richtest, dass du leidest, dass es Lust hast in Pension, aber du eine Gapäde per Ella?
1: Ja, weil sie will fahren, bjade, weil es interessant ist, dass sie schon, weil man ja bedet, dass die Musik, die Lieder, bei alles gut ist, in Pilmon und Touren, das ist das Problem, weil nicht ein Motiv, das ist elementar, das Kontrarie, weil das ist ein Gräschevels.
0: Che qualitats che tsigeis vide vosets?
1: Questo is du mandats ich hauter. Io son bitte so ne kerschon wirt thematisesch ul bugen grad grado quel co cupesch ma io dich che ho potrachel. Io fece le critica a viarte e un provol d'antona dine de esser hoflis de dich che positiv a pre de dich che ha pubblice u mi. Io son del Es hat Buch, Schule lehrt resente, aber ja, ich habe viel mehr Relations mit lehrt, weil viel mehr Abunde mit, so ein paar insupportabel, das fliegt meins.
0: Was verstehst du, wie es auch schon tabel, kun che Sentiment, mer eis en avos in vossa vita?
1: L'ingrassiabilitat, il sentiment d'ingrassiabilitat. Ja, weil d'ingrassia, bugumos genitours, del moja dona, mesafons, E a mes beatis, mes fras, io vado in grazia, sin tutte svarze tuccels can calovrau cu mai, can supportau mai, can sustenu, can criticau e, a can stai ben volens. Io credo il sentimento in grazia vedata è per mai dominanz.
0: Questo è il profilo con Bernarca Thomas de Breil a Quira, e la quale gli si è occiontavel anniversari. Sco direttore de RTR a El Schlargau Radio, RTR da 14 sin 24 ures, e la implementau la purgida online, construiu la casa de medias per RTR a Quira avon exact venions, implementau Rumantz Grischunz colungaggi de novitats ad online. Per la Lea Rumantz ha gli dato di realizzare una gazzetta quotidiana a Rumantz, e lei il bab del Rumantz Grischun, e ha iniziato le scontrate Rumantz, politicamente e s'engagaus fec pil Rumantz. Un grazie al fec che vi sveis propede per quel discorso, un grazie per l'investe in vostra vita, ad avvus a casa un grazie per l'interesse. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profilo in flesch che tutti gli autori sono Play RTR. Ad un til de vos toc de musica, io propone l'intoc classic in una composizione da Johann Sebastian Bach, la suite per cello, col cellista Jaap ter Linden. Da co musica da cello?
1: Il cello fost au meu instrument preferiu. Io hai immens bugen musica da cello. I dat fit bi alles musica se minch orchester audens il cello con quella vuge da bariton, bi alle vuge virilla. E il cello... Las partitas de Bach con cello ein talmen deliziosas, an tontas melodias, de din sulet che suna con ciun fils sin in gran instrument, fascinante.

RTR. Musica non-stop. Cunzempel verz. Scuveridas.

0: Schicca la radio, meine trasli storge da musica.
1: Schicchenzuns diventen grands hits.
0: Ed en lura per la perpetna dat.
1: RTR, nur che la musica è da casa.

0: RNR. Per vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt. Suri il hit. Fin per la scoprida. RTR. Usci varia, scola vita.

avant tras la stützi i iPod sungen aus der Kanzone.

0: Musica per i mischedì. Per dai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: Vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, Zuil Hit, Finta la Scubrida.
1: Money,
0: Uschi Variar, Scola Vita.

Meis nom da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sort la pensle chansuns per vus. Ed ant cha zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas scha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac, a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, l'ura va et piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

0: plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents quen fes, ton em permes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.
1: Uno, due, tre, da!